ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: begin to realize you was dead wrong. It's time to bring your own home. You know you was lost in confusion, but it's never too late.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto,

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920 461

0590 515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461 90 515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
3: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi

0: O mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: ma sono matta.
1: Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra.

venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza, aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a Domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente veramente buono e gustoso, mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale, magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g

0: burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino. E se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora, intanto, vi spiego la ricetta senza e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente, veramente, ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente, veramente magra e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata, potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì cotto, ma non eccessivamente. Non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace. Deve essere della giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25, 30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi, ovviamente, la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutte le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Okay? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto e quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele. E avrete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché se no poi la pancetta la perderete. Ok? E il gioco è fatto. Quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni dal lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa oppure quelle che vi siete perse fino ad ora. Ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram, Mirko Cuoco Contadino, o sul gruppo Le ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334-7606-976 se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresime, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
1: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
2: La voce della tua comunità.
1: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su r.i. Radio Incontri. Tra poco andrà in

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: E buonasera a tutti quanti, eccoci qua questo 19 maggio 2026 per la 26ª puntata del Caffè Live Show, seconda stagione. Oh, che bello! Il freddo ci attanaglia, io vado a presentare subito lo staff perché questa sera... devo dire che siamo l'altra volta eravamo un pulmino, questa sera siamo un van, un piccolo van, perché siamo in ben 5 persone, ma come prima sempre lei, la nostra praticamente sei la conduttrice ufficiale del Caffè Live Show, eccola qui la nostra Elena Sarri, Elena in Love.
2: Ma buonasera a tutti, ma che presentazione Angelo Marco, grazie mille.
1: Senti,
2: caro,
1: come stai?
2: Ti love anch'io, molto bene.
1: Oh, l'importante
2: benissimo,
1: è questo,
2: in super forma direi.
1: Bene, brava, brava, brava, sì. Tutto a posto, sei pronta?
2: Tutto bene, sono pronta, oh. Sono felicissima di essere qui anche stasera per l'ennesima puntata.
1: Bene, bene, bene.
2: Mi fa molto piacere lo staff pullula.
1: Pullula,
2: di bei
1: purtroppo
2: personaggi.
1: Tutti bei personaggi, senti, sì. Vado avanti o non li presentiamo?
2: Vai,
1: che non
2: vai,
1: ce ne può fregare.
2: Vai, vai, vai.
1: Andiamo alla seconda voce femminile. Lei ormai è diventata veramente come una ragata, nel senso che comunque c'è sempre, sempre presente, non te la scordi. Perché
3: lo vedi che stringola?
1: È diventata una di noi, la nostra Silvia Picchi.
4: E buonasera, Angelo, buonasera a tutti.
1: Come stai?
4: Bene, bene, grazie.
1: No, l'importante è questo. Senti, tutto a posto?
4: Sì, sì.
1: Tu ormai sei parte fondamentale di questo. Sei entrata per scherzo e poi sei diventato uno scherzo ufficiale, cioè tu ormai sei dentro il Caffè Live Show.
4: È colpa tua.
1: Lo so.
4: Dipende tutto da te.
1: Ad ogni azione c'è una reazione, comunque ben ben ritrovata. Grazie. E sei pronta?
4: Prontissima.
1: Bene. Andiamo a presentare la prima voce maschile di questa sera. Lui è tornato, lui ormai non è più Tommaso, ma è Tommasino da Cortona. Signore e signori, torna il nostro Tommasino da Cortona Stadini.
5: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera. Bella presentazione Angelo, ti
1: senti,
5: ringrazio.
1: Senti, da quant'è che non c'eri anche te?
5: Dal 23 dicembre del 2014.
1: No, ma è impossibile, dai.
5: Sì, è da tanto. Ogni volta mi fai questa domanda non me lo ricordo, devo andare nei meandri del podcast per
1: ricordare. Ormai è...
5: A 50 anni si è messo male.
1: 52. Molto bene, comunque a posto.
5: Sì, sono a posto, pronto e abbiamo portato. Sono contento.
1: Senti, non me ne frega
5: portato.
1: Un cazzo di chi c'hai vicino.
5: Ma io...
1: Non mi fai dire parolacce che abbiamo appena cominciato.
5: Sì, dimmi tutto.
1: A livello di salute stai bene?
5: Sì, sto bene. Ho un leggero baricocele.
2: Ma ci deve avere sempre qualcosa.
1: Esatto. Molto bene. E allora,
4: è
1: per
4: il più
1: ultimo,
4: giovane. È anche il più giovane.
1: È il più giovane, sì.
5: Ma quello
1: lo so.
5: Me lo porto dalla nascita.
1: Senti, e per ultimo è tornato anche lui. Va bene?
2: È un'altra rientry.
1: Sì. Allora, se lei è una raga di lui è...
4: Ma dai!
1: Sai che i calcoli...
2: Un callo.
1: Un callo, ma da una parte molto, molto...
4: Comunque pesante. Non mi piace la definizione raga,
1: lo so.
4: Te lo dico.
1: Signore e signori, è tornato il nostro Andrea Canova Caneschi. Una delle voci più calde di R.I.P. Radio Incontri. Ciao Andre, come stai?
6: Ciao ragazzi. Scusate, abbassa un po' il volume, Angelo, perché è saltato un timpano. Sto benissimo, grazie dell'invito. Come al solito, questa ormai è una famiglia veramente.
1: Una famiglia veramente importante.
6: La radio. Lunga vita alla radio.
1: Lunga vita alla radio, soprattutto lunga vita a R.I.P. Radio Incontri in blu. Ci siamo 88.4, 92.8 sono le frequenze. O in DAB che ci ascoltate, Radio Incontri in blu?
6: In blu,
1: ah,
6: certo.
1: In blu.
5: Siamo
1: ecco,
5: gemellati, eh?
1: Se no c'è anche il sito radioincontri.org e trovate la diretta. Elena, lo vuoi padellare il
2: numero?
1: Vai,
2: certo, per
1: a
2: mandarci
1: memoria.
2: Inviarci i vostri WhatsApp anche vocali. 333 89 82 560.
1: Bene, brava. Sì, prego.
6: Ma possiamo fare un saluto agli amici dell'aperitivo, Angelo?
1: Agli amici dell'aperitivo, guarda, già stanno gonfiando come se non ci fosse un domani.
6: Allora, chi salutiamo? Io dico subito il primo, il mitologico, veramente il mitologico, quasi biblico, Igor Magini.
1: Elon Musk, c'hai la finale della sigla? Ragazzi, mi scomponete tutta la situazione. Adesso vado a leggere anche i messaggi, con calma.
5: Perché Elon Musk?
1: perché, perché ognuno ha un soprannome. Ragazzi, questa sera cominciamo con una canzone che mi piace tanto, 1997, Samuele Bersani, Giudizio Universale. Sapete che prima o poi tutti quanti passeremo per questo? CLS.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: Eccolo qua il jingle che apre ufficialmente questa 26ª puntata della seconda stagione del Caffè Live Show su R.E. E allora, un po' di saluti, va bene? Che stasera proprio si sono sprecati come se non ci fossero domani. Partiamo subito con mitica Silvia. Marco, ciao Marco, ok? Poi abbiamo la Babi, ciao Babi, Federico, ciao Chris, ciao, Babi, ciao. Ciao Fede. Poi c'è anche una famiglia patriarcale con il babbo Angelo sempre più cattivo. Oh, il nostro Igor, ma che bello.
2: Ho già sentito una frustata sulla schiena.
1: Esatto,
2: io,
1: esatto, esatto. Oh, eccolo qui.
3: Digli come ho montato Starlink, se ti interessa.
1: Senti, salutiamo anche il nostro, che voce sensuale, la Silvia.
2: Chi l'ha detto?
1: Vedi, il nostro Francesco.
4: È ubriaco, probabilmente.
2: Hai uno spasimante.
1: Però qui qualcuno ha risposto: se la Silvia ha una voce sensuale, io ho la voce di Amanda Lear.
4: La risposta è la tua, comunque, quindi non vale.
1: Bene, bene, bene, bene. Senti, comunque, ragazzi, a posto. 21:13 siamo partiti. Allora, questo mondo va molto bene. Tutto tranquillo, pagato.
2: Benissimo.
1: Non succede mai un cazzo tutto il giorno.
5: Oggi Angela, proprio.
1: Sì, no, stasera le parolacce ne dico. Niente, non me, sì,
4: no, ma non le dici mai.
3: Posso, esatto, dire, io devo fare complimenti. Sono rimasto allucinato dalla maglietta di Elena. Questi tre cuori mi stanno catturando la mia attenzione.
1: Ah, so tre cuori sulla maglietta e tanti cuori sulla collana.
3: Perché? Perché? Perché lei è Ellen in love.
6: Questa sera ho sfoggiato tutti i cuori che ho.
3: Grande.
4: I cuori sulla maglietta sono all'altezza giusta.
6: Ah, ecco.
3: Sì, è vero, è vero. Beh, è esattamente dove io sto
6: il
3: guardando.
6: Il pantalone è tirato. Devo dire anche tutto l'outfit.
2: E poi si ingrandiscono sempre più questi cuori. Come mai?
6: Siamo entrati in un giro di schiaffi, io lo sapevo. Angela, aiutami.
2: Ma non succede.
1: Silvia, scusa, mi ricordi il numero che eri?
4: Il 2.
3: Ecco, lo chiudiamo. Lo chiudiamo.
1: No.
2: Ma io, Angelo, lancerei subito il sondaggio per gli ascoltatori.
1: Esatto, qual è il sondaggio?
2: Guarda, mi è venuto uno in mente. Parliamo di lavoro?
1: Sì.
2: Qual è qual è il vostro lavoro manuale migliore? Cosa sapete fare a livello manuale in maniera migliore?
1: Usando
2: la pizza? Usando solo le mani. Potrebbe essere la pizza, l'uncinetto. Cosa fate con le mani, solitamente?
3: Io tanti anni fa ho lavoravo in segheria, non so se si può dire.
2: Era un lavoro manuale, assolutamente.
3: Era un falegname.
6: Faceva il falegname.
3: Era un falegname.
6: Sì. Non lo sapevamo.
2: Pinocchio.
3: Con la P di Palermo.
2: Potrebbe essere un buon sondaggio.
1: Molto bene. Allora, il sondaggio al 333 89 82 560. Siete bravi con le mani?
2: Esatto.
6: Oh, con le mani.
1: Senti, tra un po' arriva anche Indovinamela. Questa sera è sempre con 5 brani, 3 italiane e 2 straniere, ma molto molto semplici,
6: come sempre.
1: Ma ricordiamoci anche la poesia. Ce lo sapevi che dentro la notizia accadde oggi, che adesso lo facciamo tra poco.
2: Sì. Oggetto misterioso.
1: E l'oggetto misterioso.
6: C'è la rubrica Note d'amore anche, no?
1: Note d'amore.
2: E probabilmente c'è anche la mia rubrica, Angelo.
1: No, c'è la tua.
2: Ah, c'è?
1: Certo.
2: Ah,
3: come si chiama?
1: Forza.
2: Pillole di Tommasino.
1: Pillole
2: di Tommasino.
1: Chi prende? Oh. Tu prendi la pillola, Silvia? No, le pillole, scusa, ho sbagliato.
4: A voglia te.
1: Oh, bene, brava, vedi?
2: Tipo?
1: Senti, secondo disco, fate gli affari tuoi. Secondo disco di questa sera, da Samuele Bersani a Delisa. Questa è bellissima.
6: Stupenda questa canzone.
1: Anche Fragile 2018. Sì.

0: assolutamente.
1: Ma quanto
0: sì.
1: era bello quando eravamo io e te, basta.
0: No, ma non dirlo, Angelo, pensalo e basta.
1: No, sì. no, figurati. Bello,
2: qualcuno potrebbe offenderti.
0: Chi? Appunto.
2: Voi? O io.
1: Va bene. Non è che... Ok, va bene. Adesso andiamo con Accadde Il.
3: Accadde oggi.
4: Accadde oggi.
5: Accadde oggi.
3: Accadde oggi.
0: Accadde oggi.
3: Accadde oggi, martedì 19 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26. Oggi è il 139esimo giorno dell'anno, mancano solo 87 giorni a Ferragosto. Accadde oggi, 52 anni fa, nel 1974.
1: Sì.
3: Nella sua casa di Budapest, il professore di architettura Erno Rubik realizza un primo prototipo in legno di un gioco matematico a cui viene dato il nome di Magic Cube, destinato a diventare famoso come il cubo di Rubik.
1: Il cubo? Chi è che non ha fatto il cubo?
6: Io l'ho fatto. Io ho messo 3 secondi per finirlo.
1: No, non credo
6: proprio. Sì,
1: sono
6: capace. 3 secondi.
1: Tu sì, hai mai fatto il cubo?
6: Rientra tra quei lavori manuali che del
1: va
6: suo
1: bene, calcio. Ok, andiamo
0: sì,
1: in
0: io
1: danza.
0: Sì.
1: Tu l'hai fatto?
0: Sì, sì, sì, bellino.
1: Sei brava?
0: No, bravissima, no, non in 3 secondi come Tommaso, sì. Non sono a quei livelli, però brava.
1: Bisogna,
0: no.
1: Guarda, mi sembra di essere a scuola, veramente.
0: Sì,
1: devo redarguire.
0: Sì.
2: Guarda che trovi i video su YouTube e se segui i passi lo combini
1: io
2: subito.
1: Io sono OnlyFans, non ho YouTube.
2: Ah, vabbè, allora.
7: Comunque vorrei chiedere alla Silvia se mi insegna a fare il cubo dopo.
0: Vabbè. Mi fate finire?
1: Esatto.
0: Sì,
7: scusa,
0: Eli,
7: scusa.
1: Prego.
3: Accadde oggi, 27 anni fa, nel 1999. Debutto statunitense per il primo capitolo della nuova trilogia di Guerre Stellari. Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma. Nel primo giorno incassa 28,5 milioni di dollari. La regia è di George Lucas, produttore di Guerre Stellari del primo film nel 1977. Il 19 maggio, cioè oggi, la chiesa ricorda San Celestino, vescovo, credo.
1: Bene. Bene, grazie.
0: Grazie a voi.
6: Grazie Elena, bravissima.
7: Bravissima Elena, bravissima.
0: Grazie.
2: Come sempre,
0: bene.
2: No?
0: Grazie.
1: Ok, perfetto, grazie mille.
0: Che piaggeria.
1: No, sì, in diretta cioè, succede di tutto di più, ma è normale. Bene ragazzi, grazie. Tra poco sentiremo per la prima volta Indovinamela e dopo Indovinamela si parte con la prima parola chiave per la poesia di questa sera. La prima la dico io, la seconda la dite voi quattro insieme e la terza la dirà il nostro pubblico.
0: Come sempre.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Possiamo andare innanzi?
6: Andiamo avanti.
1: Oh ragazzi, questo mi piace perché lui è venuto su zitto tranquillo senza niente.
2: Figlio di papà,
1: certo, pazienza. Però molto
2: grande
1: bravo,
2: papà,
1: devo dire
2: l'altro.
1: Che
6: grande papà.
1: Sì, Silvia, vuoi dire altro?
0: No.
1: Ti piace?
6: Ti piace?
1: Vuoi salutare Marco che ti ha fatto i complimenti?
2: No, Marco no.
1: Ciao Marco.
2: Marco, ti tratto male tutti i giorni.
1: Ma perché?
2: Ti tratto male anche stasera.
1: Benissimo. Adesso arriva Naturale di Leo Gassman. Questa l'ha portata a Sanremo.
7: Questo era il ringraziamento più bello che ho sentito in radio.
1: Beh, io
6: uno presente.
1: La canzone e questi parlano.
6: Mettila da capo.

0: fortuna.
1: E allora da mattina a sera ascoltate Radio Incontri, mi raccomando.
2: Sta carezzando il delfino portafortuna.
1: Lo so, ma
2: Andrea,
1: quello che ha regalato mia moglie, sei proprio un caprone.
3: Sto cominciando il regalino di tua moglie.
1: Veramente, io non ce la posso fare.
2: Strofino,
1: salutiamo Elena, salutiamo Elena Tribioli, Simone sì. Calzini, Lucia Noccioletti e Simona Noccioletti e Max Alivernini.
4: E anche Angelo.
1: Angelo Santorelli.
4: E Ugo.
1: Purtroppo anche io così.
2: Fanno no, gara no, a chi non si presenta più al caffè Live Show.
1: Esatto, però vedi, siamo così tanti che alla fine viene bene comunque.
4: Certo.
1: E sono contento, ragazzi. Sono già passati 26 minuti. Io direi di mandare per la prima volta indovinamela. Perciò prendete carta, penna e calamaio e cominciamo a scrivere 5 canzoni, 3 italiane e 2 straniere. Parte finché non parte, cioè c'è la musica, come arriva il cantato chiaramente si stoppa, ma sono canzoni che veramente io so che la mia Elena in Love no, le sa tutte, ma tu cara Silvia, cerca di un attimo di
2: si
1: concentrarti. Jessica, sì,
2: no.
1: Maria Consolata, Jessica, lui ecco, va bene, okay. Ci siamo pronti, via.
5: Lo sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, molto molto semplice, ragazzi, vero? Senza dirmi i titoli, Elena, quante ne hai presi?
1: Non mi ricordo, un paio di titoli, ma le ho prese, cioè le ho riconosciute tutte e cinque.
0: Tutte e cinque, sì, ok. Sì, sì, ok, sì. Tu Silvia, quante ne hai scritti?
2: Però sono stata brava pure io stasera.
0: È
2: ragazzi.
0: Vero? Quante ne hai presi?
2: Quattro, forse.
0: Quattro?
2: Forse.
0: Brava. Andrea?
3: Due e mezzo.
0: Dai, sì, è vero? Giusto, Tommasino.
4: Tutte, assolutamente
0: bravo,
4: tutte.
0: Bravo,
4: tutte,
0: bravo Tommasino. Ragazzi, Shazam non funziona. Se ma... vi vedo, se siete espulsi.
4: No, io sono ChatGPT. In questo caso non funge.
0: No,
4: ma non funge, non può ascoltare i brani ChatGPT.
2: ChatGPT. Ti facevano i vostri telefoni?
0: Non lo so,
4: scrivevamo le titoli delle canzoni,
0: ma usate carta e penna.
4: Guarda.
2: Ah, ma come siete tecnologici, però.
4: Molto più immediato,
0: perché
4: rapido.
0: Loro non fanno più le cose.
4: Noi facciamo le cose più veloci.
2: A mano.
0: A mano, esatto, brava,
4: più
0: brava. Brava Elena, che tu stai vicino a me, guarda.
2: Ma
0: veramente.
2: Meno male, guarda, veramente.
0: Ma meno male. Salutiamo i replicanti. La domenica,
2: guarda,
0: mattina,
2: dire, sì,
0: a quest'ora,
2: bravo.
0: Cara Silvia, se sono le 21 e 29, domenica mattina sarebbero le
2: 8.
0: Perfetto.
2: Alle 8 ci sono i replicanti, no?
1: Alle 7 e mezzo.
2: Alle 7 e mezzo.
0: Sarebbero le 7 e mezzo.
2: Ah, scusa.
1: 7 e mezzo, più mezz'ora alle 8.
4: Che fuso orario hai tu?
2: Non lo so.
0: Ma tu la domenica mattina l'ascolti?
4: Va a messa.
2: Dipende.
0: Ma non ci voglio credere.
4: Non andava a messa.
2: Sì, ogni tanto vado a messa, ogni tanto sto sul divano zitta, che dormono tutti e non sveglio nessuno.
0: Senti, ragazzi, voi siete complici in generale?
1: Sì,
4: dipende
0: nella vostra vita,
1: sì.
4: Ma nella vita sentimentale o
0: ma ovunque,
1: in generale,
0: comunque
1: in generale.
0: Per amicizia, per amore,
4: sì.
0: Nel lavoro siete complici?
2: Ci proviamo.
0: Ma questa è bellina, Enrico Nigiotti con Gianna Nannini, complici al Caffè Live Show.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: E allora complici, bene, mi piace, questa è bella, una bella canzone.
2: Molto bella, due grandi interpreti, lui è anche cantautore, no?
1: Sì, sì, sì.
2: Molto bravo.
1: Lui è venuto fuori da X Factor.
2: Sì, ma veramente tanta bravo.
3: Roba, tanta quindi, roba. Quindi aveva l'X Factor dentro proprio.
1: Certo, cioè, dentro, fuori.
4: Dentro.
5: Ma come ti
1: tu
5: Andrea?
1: Dove ce l'hai Andrea, scusa?
3: Lo volete vedere?
4: No. Non ce la posso fare.
3: Comunque Angelo, volevo dire, siccome è anche un momento culturale di musica, oggi 19 maggio, il 3... Il 19 maggio sono nati due musicisti importantissimi.
1: Chi?
3: Questo dobbiamo ricordarlo perché è nato Phil Rudd, che è stato, che sicuramente tu saprai chi è, l'iconico
1: certo,
3: batterista
1: certo.
3: degli AC/DC,
1: sì.
3: e Dusty Hill, che sarebbe il bassista degli ZZ Top. Quindi,
1: accidenti,
3: questo
1: accidenti.
3: Dovevamo ricordarlo perché
1: sono ancora in vita. Sono andati,
3: sono in vita, ma sono
4: lo dicevo.
1: No.
3: In vita alba,
1: bravo, bravo.
4: Hai
1: bravo,
4: rubato la rubrica di Accadde Oggi all'Elena.
3: No, no, questo è un momento musicale che va sempre ricordato perché
4: vabbè,
3: è importante.
4: Certo,
2: bravo,
4: certo.
2: Andre, bravo.
1: Senti, prima dicevi durante le fuori onda che sei andato a vedere Michael.
3: Ragazzi, andate al cinema,
1: oh.
3: al Cimena, come dice la mia bimba, al Cimena, perché è bellissimo il biopic su Michael Jackson.
1: Tanta
3: è davvero
1: roba.
3: Bello, ma soprattutto
1: roba.
3: Fa effetto, non sto a raccontare e spoilerare perché Angelo deve andare ancora.
1: No, ma credo
5: non
1: che
5: andare.
1: Non altro.
5: Oramai
4: no.
3: Però andate perché veramente fa effetto vedere il nipote.
1: Lo sai, tu la sai la storia che praticamente è stato fatto per due anni il casting per trovare Michael Jackson, mentre il Jafar. Come si chiama? Era sette anni.
3: Che è il figlio di Jermaine.
1: Sì, sì, sì. Era sette anni che si allenava e alla fine praticamente hanno preso lui. Tutto volevano meno che prendere lui, perché comunque sai la produzione,
2: certo.
1: i casini interni della
3: certo,
1: famiglia.
3: Certo.
1: La figlia Michelle Paris, Madonna, come si chiama?
2: Sì.
3: Anche il figlio, anche il
1: ma
3: figlio.
1: Ma il figlio è più per Michael, la figlia invece è proprio contro. Mm. Addirittura ha vinto anche una causa con 650.000 dollari.
3: Milioni di dollari.
1: Ma lascia fare, tutto così. Però insomma tanta roba.
3: Fa effetto vedere la tecnica di appunto Jafar nel ballo, che è veramente. Ora perché uno va lì al cinema e
1: certo,
3: sa esattamente
1: certo,
3: che
1: certo.
3: quello è il nipote.
1: Certo,
3: perché sennò
1: però è uguale.
3: Non riconosceresti la differenza.
1: La critica no. ha molto criticato il doppiaggio di Jafar.
3: Ah,
1: che
3: sì,
1: ha una voce
3: sì.
1: un po' particolare. Come l'aveva lui, cioè alla fine, ora come l'aveva lui, no, però insomma, aveva sempre una voce molto più tranquilla, molto più pacata, quasi bambina, no?
3: Sì, sì, sì. La mia compagna ha notato, ecco, la differenza che ha notato, non aveva capito neanche che non era Michael Jackson, ha detto, ma ha le cosce un pochino più muscolose questo attore che fa Michael Jackson.
1: Eh beh, certo.
3: Effettivamente.
5: Beh, guarda le cosce.
4: Occhio di falco. Comunque alcune critiche sono mosse, alcune critiche sul fatto che il film è una, qualcuno ha detto, ma sicuramente non ci capiva nulla, è una serie di videoclip messe tutte insieme.
1: Ma
4: dato
1: sì,
4: questa
1: l'ho sentita, però.
4: Però vabbè, nel senso, alla fine è come se fossero delle videoclip.
1: Hanno cambiato insieme. Il finale, sapete, no? Sempre per colpa della figlia, perché si è
5: sì,
1: arrabbiata.
5: Ha
1: cambiato il finale, insomma. Va bene, ragazzi, grazie. Adesso c'è Irama, Cabana, anche questa è nuova. New It, mi piace, bellina.
2: Bravo, Angelo.
1: Lui è bravo.
2: Grande scaletta, lui è molto bravo.
1: Lui è bravo, mi piace.
2: Sì.
1: Ultimamente mi ha colpito tanto.
4: Ma poi è sempre bagnato, non si sa come mai.
1: Gli piace essere bagnato.
3: Suda, suda.

0: sito Radio Incontri.
1: Oh, bene, 21:40, ci siamo. Oggi è il 19 di maggio, ragazzi. Sapete che da venerdì, dice Mormora, che arriveranno intorno ai 30 gradi.
2: Ma se Dio vuole, ma meno male.
1: Devo dire che ultimamente il tempo ci ha fatto un po' straballare le balle.
2: Ma sì, poi non ci lamentiamo del caldo, perché il caldo ci vuole.
3: Vai, ora si comincia con l'ascella pezzata.
1: No, io quella la odio, Io, ragazzi, io il caldo lo sopporto fino a un massimo di 11-12
4: gradi. Con le regioni d'Italia.
3: Avere un dalmata sotto la scena.
1: No, sembra avere Ugo attaccato, capito?
4: No, guarda, però salutiamo il nostro,
1: salutiamo Ugo,
4: il nostro
1: Ugo,
4: collega speaker.
2: Sì, ciao,
1: sì,
2: Ugo.
1: Sì, però insomma, capito, non è
4: sì,
1: che
4: perché è un po' di,
5: posso
4: un po'
5: salutare
4: koala.
5: Anche Marchino che se ne ha avuta male.
1: Ciao, ma perché Marco? Ok.
5: Sì, sì, il collega.
1: Perché se ne ha avuta male?
5: No, perché lo tratto sempre male, ma Marchino scherzavo colpa, come sempre. Sì, sì, sì.
1: No, ma no, Marco, Marco, stai con noi. Indovina pezzi che non vinci niente.
5: No. E poi salutiamo anche Matteo.
1: Ciao Matteo.
5: Che è sempre con noi.
1: Ha beccato
5: lui
1: un po' di canzoni.
5: Sì, stasera ha beccato pure
1: e
5: le canzoni.
1: E perciò ti aiuta.
5: Ma aiuta, suggerisce.
1: Ma no, ma è vero? Sì. No, ma Matteo, devi mandare messaggi alla radio. No,
5: no,
1: a lei, perché sennò
5: Matteo,
1: vince.
5: Matteo continua a mandarli a me. Grazie Matteo.
1: Senti, bravo, facciamo Matteo. Indovinamela.
4: Vai.
2: No, facciamo no.
1: Ragazzi, dentro la notizia.
3: Te la indovino con una.
2: Va bene lo stesso, Angelo. Posso salutare la mamma Ombretta, per
1: salutiamo
2: favore?
1: Salutiamo la mamma Ombretta. Ciao Ombre, un bacio.
3: Ciao Ombretta, grande.
1: Un bacio. Ciao. Adesso c'è dentro la notizia. Notizie vere che vengono dette dalle nostre speaker Elena e Silvia.
6: Dentro la notizia.
5: Sì. Benvenuti a
2: Dentro la notizia.
1: Sì.
5: Radio Incontri informa.
2: Pescata una rara aragosta bicolore.
1: Uh-huh.
2: Abbiamo deciso che non verrà mangiata. L'esemplare metà nero e metà arancione è stato trovato da un gruppo di pescatori al largo della costa di Cape Cod, in Massachusetts, USA. Lo splendido crostaceo non finirà in tavola, ma verrà esposto nel Woods Hole Science Aquarium.
1: Oh, non muore.
2: No.
1: Bene, sentiamo la Silvia.
5: In Repubblica Ceca.
1: Sì, per favore scandisci i nomi.
5: Scusa.
1: Prego. No, scandisci i nomi che arrivano tra poco, prego.
5: È caccia al ladro in Repubblica Ceca.
1: Sì.
5: Dove? Santa Zdislava di Lembrene, per quella lì, nei giorni scorsi un misterioso criminale ha trafugato il teschio di questo qui che stavo dicendo 5 minuti fa, vissuto oltre 800 anni fa.
1: Ok, 800 anni
5: che
1: fa.
5: Era conservato in una teca di vetro,
1: sì,
5: all'interno della chiesa,
1: sì,
5: di San Lorenzo e Santa Zdislava nella città. No, ma grazie.
1: No, prego, figurati.
5: Zablonne, quello lì.
1: Zablonne?
5: No.
1: Quello lì.
3: Aspetta, c'è una castagna nella torre.
5: No. No, leggilo te,
1: no,
5: dai,
1: no,
5: vediamo.
1: Devi chiudere lei, prego.
5: PDJ.
1: Quello lì. Sì.
5: Sì, sì, sì. 110 km a nord di Praga.
2: Non è finita.
5: Nel nord del paese. L'uomo è fuggito.
4: Io sono rimasta all'aragosta, diciamo.
1: Sì, sì, sì, anche io.
5: Vabbè, però così non vale.
1: Vai.
5: L'uomo è fuggito via.

0: lo dico. No, no, però no, grazie a quello, per lei era molto più facile.
1: Ho capito, ma non sei, non sei le, il cechese?
2: Angelo, toccami, dobbiamo
3: fare il contrario.
0: Sti cazzi, Angelo. Scusa.
2: Toccami il braccio, Andri. Quello lì.
1: Va bene, ok, ci siamo. Prima parola di questa sera.
2: Sì.
1: Ma me la sono scordata, no? La poesia? Voglio credere, sì, certo, per la poesia.
2: Avevi detto cubo.
3: Volevi dire cubo?
1: No, no, no, assolutamente, assolutamente.
3: Ah, pensavo.
1: Non me lo ricordo. Vabbè, dopo lo dico. Adesso andiamo con il prossimo disco. Ma mi sono scordato la parola, ma ti rendi conto? Questa è vecchiaia.
3: No,
2: insomma, 50 anni.
3: Stanchezza.
2: Hai tanti sintomi.
1: Senti, adesso c'è una calma metafisica.
4: Quanti sono, Angelo?
1: Senti. Ermal Meta. Calma metafisica.

0: esprimi un desiderio.
1: Io ci sono, e tu?
2: Ascolta Radio Incontri, www.radioincontri.org.
3: Macho, macho man.
4: Salutiamo i nostri replicanti, salutiamo anche tutti i podcastisti che ci ascoltano durante la settimana su r.i.radioincontri.org. E adesso arriva l'oggetto misterioso. Siete pronti?
5: Vai.
6: Vai.
5: Questo è semplice,
6: come
5: ragazzi.
6: Sempre, no?
7: Ma Tommaso l'ha fatto lui, quindi ha escluso.
4: No, lui ha escluso, certo, ah, lo sì, sa. Sì.
5: Però è semplice.
6: Tommaso, volendo, puoi suggerire.
5: Ho pensato a voi.
4: No, non credo.
2: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
4: Te pare poco? Eccola qui. Allora, primo indizio di questa sera. Lo compri convinto di usarlo tantissimo.

0: fortissimo. Ok?
1: Attenzione, attenzione.
0: Attenzione. Diamo anche il secondo indizio. Ci sali sopra e inizi a sudare.
2: Ah, okay.
0: Ricordiamo, lo compri convinto di usarlo tantissimo. Ci sali sopra, inizi a usare, a sudare, e non è quello di Andrea.
3: Il terzo indizio.
1: Ha messo in moto.
0: Lo sapevo che lo diceva. Terzo indizio lo diamo tra poco.
2: Ah, okay.
0: No, dopo le 22,
2: no,
0: dopo,
2: dai.
0: Le 22, dopo le 22.
1: Ma sono le 22?
4: O come, no, diceva un grandissimo conduttore, prafuoco, che va bene lo stesso. No.
0: Allora, vogliamo salutare il nostro Marco Pieroni con i suoi, con il suo film alla,
1: sì,
0: radio,
1: sì,
0: il lunedì,
1: Marco.
0: Sera, Marco, alle 21:15, e prima di quello alle 18:15 c'è proprio il tuo programma Boogie Nights.
1: Ma si può dire che ci sono gli studios?
4: Oh yeah. È questo, può...
1: ah, okay,
4: l'inizio,
1: okay,
4: di Boogie Nights,
3: non mi guardate come se
1: però non è messo in moto
3: un alieno con agli, eh?
0: No, però mi piace e anche tutti gli altri programmi adesso, certo, tutti, certo, non li conosco. Come si chiama il cuoco che fa la mattina? Marco
1: Mirko Perugini.
0: Mirko Perugini,
1: cuoco contadino.
0: Salutiamo anche lui, salutiamo anche, ce n'è diversi,
1: sì, ce ne sono tanti, tra cui non mi ricordo.
4: Io mi sono ritrovato con Mirko il cuoco contadino a dividere la diciamo la console di una diretta. Ogni volta che parlava e esponeva la ricetta, io sbavavo come un labrador, te lo dico.
0: Tanta roba.
1: Facciamoci una fare una,
0: scusa, ma facciamoci fare una scena.
2: Infatti.
0: Scusa, ah, ecco, voglio dire. Usiamo il nostro cuoco.
1: Ma dici di Simone Calzini anche.
0: No, sì, no,
1: c'è anche lui.
2: Insieme un mashup tra
0: i due. Noi ne abbiamo due, però usiamo un cuoco vero. Cioè, gli altri non è che non sono veri. Sono bravi, ma lui lo fa di professione.
4: Lo fa di professione.
1: Oh, sì, sì. È proprio professore.
0: Il Simone Lugo lo fanno tra un OnlyFans e un Pornhub, e fanno
1: così. Lo fanno in mezzo. Mentre si mettono in mezzo, giustamente.
2: No, no, fanno una tartare nel mezzo.
1: Tra un cubo di rubriche e l'altro.
2: Perché la tartare Simone l'ha cucinata a casa dei miei, che non mi hanno invitato. A me non c'ero. No, non c'ero, credo non ci sono potuto andare. Ha fatto una tartare buonissima a casa dei miei. Sì,
0: complimenti,
2: sì, Simone.
0: Complimenti,
2: sì,
0: a Simone.
3: La tartare di?
0: Gatto.
2: No, ora
0: morto.
2: Non lo so, di manzo. De che la tartare?
5: No, non l'ha presa dal cibo.
2: Non so.
0: Il cibo, salutiamo.
2: Non lo so. Salutiamo il cibo.
5: Salutiamo anche il cibo.
3: Allora, ho capito bene, la tartare di tortora, giusto?
2: Sì,
1: di merluzzo.
3: Andiamo, Angelo, che gli animali stanno arrivando. Come se non ci fosse un domani.
0: Si sta per chiudere la prima ora. Andiamo innanzi. Oh, mi piace. Ritorna la Gianna. Era prima in duetto con Di Giotti, e adesso è da sola.
2: Brava. Io. Mi bruciano, bravo, gli occhi come se non ci fosse un domani.
6: Che fai? Hai? Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao! Ciao!

0: prendi pure, non vi preoccupate di niente.
1: Fate gli affari vostri.
0: Fate così. No, perché durante questa canzone si parlava di
2: Hugh Grant.
3: Di vampate.
2: No, non andiamo oltre.
0: Di vampate.
3: Di vampate, sì. Vampate. Sì. Vampate quando uno si emoziona troppo,
0: beh,
3: di fronte a delle situazioni sentimentali.
0: Perché, sai, può essere che ti succede anche che ti viene il caldo, no?
4: Sì, certo, poi dopo vampate. Ti si arrossa tutta la parte riscaldata, nel senso quando uno suda, ad esempio.
2: Il viso.
4: Il viso.
2: Le guance.
3: Che poi rientra, sicuramente rientra anche tra quei lavori manuali in cui, visto, impasti. Però, la pizza.
0: Certo. L'importante è che pizza. Qualcuno soffici, soffi.
2: Certo, possiamo andare oltre.
0: No, nel senso, no, cioè, ragazzi, ma se uno. Ma, scusa, se tu allora, senti uno dice: sento il caldo, soffiami.
4: Ah, vi racconto un aneddoto. Sapete perché si chiamano sofficini? Perché ci devi soffiare perché bruciano. È la verità.
2: Ah, okay.
4: Questo è vero, non c'entra
3: veramente incandescente.
4: Per farvi capire che.
3: Ogni volta è incandescente. È incandescente.
4: Cioè, Angelo gli sta tremando la palpebra.
0: Ok, molto bene. Arriva alle 21.56 la rubrica della nostra Ena. Senti, una sorpresa per te, eh? Attenzione.
5: Aspetta che un altro il testo.
6: Amori impossibili, baci sotto la pioggia e canzoni che ti fanno fissare il soffitto come in un film.
7: Ma se fossi
8: mia, notte d'amore,
7: io ti legherei.
6: Questa è Note d'amore con Elena Sarri. La rubrica dove il romanticismo incontra la musica. E ogni tanto anche qualche trauma sentimentale.
9: Già.
1: Ma prego. Grazie, veramente prego. Molto carina. Aspetta,
0: salutiamo la nostra Lisa.
1: Ciao,
0: che dopo
1: Lisa,
0: ci ha richiesto una canzone.
1: Molto
0: guarda, la prossima canzone che va ce l'ha richiesta proprio lei.
3: Con, ma dove?
0: Con,
3: ma dove
0: non so quanti
3: scritto,
0: messaggi mi ha mandato a me.
3: Ah,
0: comunque adesso c'è Note d'amore. Al caffè Love Show con Elena in Love.
1: Ok, stasera parliamo di un film molto bello a parer mio, che è Two Weeks Notice, due settimane per innamorarsi. Con Hugh Grant e Sandra Bullock. Siamo
0: bene.
1: A New York. Sì. Judd Wade, imprenditore affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per l'azienda che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. George è solito assumere belle avvocatesse con scarso talento, che immancabilmente seduce e che inevitabilmente combinano qualche guaio, concedendogli il pretesto di sostituirle. Howard, preoccupato per le sorti di un importante progetto edilizio nell'area di Coney Island, gli impone l'assunzione di un legale competente. Lucy Carlson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata a impedire che la costruzione della serie di condomini della Wade Corporation comporti la demolizione del Community Center di Coney Island. George la assume e Lucy diventa quasi la sua balia, consultata su tutto, anche nel cuore della notte, dalle cravatte da abbinare, alla carta da lettere aziendale, alle clausole del divorzio. Quando George, con una pretesa emergenza, rivelatasi un semplice imbarazzo sull'abbigliamento da indossare a un evento televisivo, la costringe ad abbandonare il suo ruolo di damigella al matrimonio di una sua amica, Lucy, stressata e con un'ulcera che la tormenta, si licenzia. Tuttavia, grazie alla sua influenza, George riesce a impedire che la donna venga assunta altrove.
0: Bene.
1: Da parte sua, Lucy cerca di farsi licenziare assumendo un atteggiamento irriguardoso al lavoro. George la convince allora a rimanere per altre due settimane, da qui il titolo del film, fino alla posa della prima pietra, mentre cerca una sostituta. Nel frattempo Lucy viene lasciata dal fidanzato e inizia a sentirsi attratta da George. Una sera, completamente ubriaca, lo bacia, salvo dimenticarsene al risveglio il giorno seguente. Dopo molti colloqui viene scelta da June, che sembra riassumere i due requisiti fondamentali agli occhi di George: è bella e competente. Anche se non vuole ammetterlo, Lucy prova gelosia per George. Intervenendo ad un evento benefico, prova a competere con June, ma quando viene a sapere che George non vuole tenere fede alla sua promessa di salvare il Community Center di Coney Island, decide di lasciare definitivamente lui e la Wade Corporation.
0: Okay.
1: George si rende conto, siamo quasi al finale, grazie a Lucy, di essere cambiato. Contro il volere del fratello, decide di non demolire il Community Center, finendo estromesso dall'azienda. Raggiunge Lucy nel centro di assistenza legale dove lei ha iniziato a lavorare e le rivela di aver mantenuto la promessa, perché la ama. Inizialmente fredda, Lucy accoglie George nella sua vita. Ecco qua il finale.
0: Oh, era fredda.
1: Era un po' fredda, ma innamorata comunque.
0: Ah, ok.
3: Era
0: non
3: fredda?
0: Che la fredda, no?
2: È beata,
0: no,
2: l'Elena, no, che è così romantica.
0: Vedi?
2: Io la invidio.
0: Perché tu non sei romantica?
2: No, no, no.
0: Grazie.
1: Io tanto, grazie.
0: Guardiamo due settimane per innamorarsi.
1: Innamorarsi, esatto.
2: Parecchio. Sì.
3: sono lunghe, sì, due settimane.
1: Guardatelo, due, due.
0: Due settimane. Se due, due settimane non fai niente, Tommaso è un problema tuo.
3: Ma guarda, a volte Tommasino. Può capitare. No, no. Comunque, meno, meno, meno.
4: Vogliamo sottolineare meno. Anche la colonna sonora che ha accompagnato la voce suadente di Elena.
1: Ah, grazie.
4: Sleepwalk di Santo in Johnny, 1959.
1: No, veramente.
0: Lui è strutto.
3: Fa concorrenza a Santorelli, comunque. A livello di
1: cultura. Cultura musicale.
4: Cultura, io cultura.
0: Cultura.
1: Sì, sì.
0: Grazie a
4: anche
0: tutti.
4: Di cultura.
1: E bello anche l'intro della Lisa, veramente molto bellino. Brava, brava Lisa, bravo Lisa, Tommaso Lisa. Che sicuramente
3: brava
1: ha
3: Lisa,
2: e brava Elena.
1: Grazie.
0: Sì. Tutti bravi, sì. Che due palle abbiamo capito.
2: Tranne te.
0: Senti, adesso questo è un brano che io non volevo mettere, ma la Lisa Contri, che è comunque la metà del cuore, la dolce
3: te l'ha suggerita,
0: vita,
3: scusa,
0: del nostro Tommasino.
3: No, mi sentite in privato,
0: con lei che fino alla morte starà con Tommasino.
3: Allora io vado dall'Elena.
0: Gaia, questa mi piace, ragazzi, è bellina, è proprio bellina questa canzone.
4: Sì, è vero, anche la canta
0: Bossa Nostra, Gaia, chi la canta? Tu sorella, cioè ti ho detto Gaia, chi la canta?
2: No, non ho detto questo, ho detto che se io ti mando le canzoni a me non mi consideri.
0: No, sei l'ultima nota del carro.
2: Ah, ecco, proprio l'ultima nota.
0: No. Questa arriva, capito? Arriva il lunedì a mezzogiorno e mi fa...
4: Vuoi toccare la playlist?
2: Ci ho provato.
3: Solo la Lisa può toccare la playlist.
0: Angelo, puoi mettere la canzone Giorgia Unica? No.
2: No.
0: No. Tre ore ci metto per fare la scaletta. Gaia, Bossa Nostra, questa è bellissima. Senti, Caffè Nero Show.

0: Café na Elche. Solo su Radio Incontri.
1: Tutti martedì in diretta dal Caffè La Saletta dalle ore 21. Ci piace.
0: Ci piace, 19 di maggio per la 26ª puntata del Caffè La Show.
2: Oh. Abbiamo padellato il segnale orario.
0: Abbiamo padellato, però per i replicanti alle 22.05. Silvia, che ore sono domenica?
2: La manda in tilt. Le
3: 8.
0: Le 8.05.
3: Ah, ok, certo. Scusate, ma devo impararle ancora queste cose.
4: Sì.
0: Che?
4: Sì. No, niente.
3: È venuto il dubbio anche a Elena.
4: No, lo sai perché? Perché non inizia alle 7:30.
0: Alle 7.
4: Alle 7:00.
0: Mi fa piacere che proprio non cagate di pezzo.
4: No, ma la mattina, la domenica posso dormire un pochino, dormo. La domenica dormo. Perdonatemi.
0: Lo so, quando hai fatto di dormire, ok, ti fai la doccia.
5: Comunque è sembrato per un attimo quella scena di Collino Banfi di commissario. Sì, sì. Anzi, Fracchia la beva umana, che lui esce alla macchina con tutta la pulizia e dice: che ore sono? Ognuno ha detto una parola.
4: È vero.
0: Mi piace. Allora, ragazzi, per quello che riguarda l'oggetto misterioso, praticamente tutti l'hanno indovinato. Voi avete capito qual
4: sì,
0: è?
4: Sì, dai, se anche la mamma
2: si suda parecchio.
5: Il gatto delle nevi.
3: Tapirulando.
0: Bravi a tutti quanti. Prima parola per la puntata di questa sera è strofinami. La seconda qual è? Ci pensate tra un po'.
4: C'è stata una reazione.
2: Io direi cubo.
0: No, aspetta. No, tutti e tre insieme. Dai,
4: va bene.
0: No, aspetta. Adesso la prima è strofinami. Ok, che è la mia. La seconda la dite voi, la terza dice il nostro pubblico. Ok, possiamo andare avanti.
2: Strofinami non fa rima con nulla, è difficile.
0: No, ma che ragazzi, ma è semplicissimo. Senti, abbiamo fatto tutto.
4: Devi scrivere.
0: Abbiamo fatto tutto?
4: Sì, penso di sì, non lo so. No, dicevamo di
0: Andrea,
4: te.
0: Ma cosa vuoi? No, io faccio le cose io, ragazzi, no, non mi dovete rompere.
4: Abbiamo lo sapevi che, ma lo facciamo dopo?
0: Lo facciamo dopo? Non, perché mi sono un po' scordato quello che avevamo. Sì, dai, possiamo fare ora, dai, facciamolo.
4: Facciamolo ora?
0: È per tutti. No, facciamo, scusa, prima di questa. Finiamo con indovinamela, che sono le 22.07.
4: Va bene.
0: Mi piace.
4: Vai.
0: Ok, ci siamo, pronti?
4: Aspetta. Sì.
0: Chi non indovina offre l'aperitivo a tutti quanti.
2: Allora
0: ma
2: mi impegno.
0: Non a noi,
2: allora
0: eh.
2: Mi impegno.
0: A tutti
2: allora
0: quanti
2: impegno.
0: I clienti.
3: A quelli
0: de...
3: che c'erano anche prima.
0: Sì.
2: Non devo spillare un euro.
0: Vai, via.
6: La sai?
7: Lo sai?
6: Pensi di saperla? E allora indovinamela.
7: Indovinamela.
6: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: vai, vai, ma parlate pure, non vi preoccupate di nulla.
1: Deciso.
0: Senti, allora, Karen, che tu sei la più seria.
2: Sì, okay. Dimmi, Angelo.
0: La prima, ragazzi, l'avete indovinata?
3: Assolutamente sì.
0: Alcuni anche di quelli che ci ascoltano praticamente l'hanno indovinate quasi tutte.
2: Era facile,
0: la prima è semplice. 883 con...
2: Come mai?
3: Oh. Come mai?
0: La seconda, ragazzi,
3: la seconda è molto semplice, perché ogni volta che parte questa canzone Angelo dice: ci siamo conosciuti,
0: bravo,
3: io ed Elena nel lontano
0: Tommasino da Cortona,
3: nel lontano 2000,
0: perciò sono gli Extreme,
3: More Than Words.
0: Bravi, bravi, bravi.
3: La terza, bella, di Truce Baldazzi.
0: La terza, ragazzi, è semplice. Silvia.
4: E che palle, baciami ancora, tesoro. Di giovanotti. No, mi volevi prendere in castagna, ma
0: no,
4: non
0: ti
4: volevo
0: prendere in castagna. Però, cioè, ti ho messo pure 1, 2, 3, 4.
4: Infatti, Stella.
0: Ok. La quarta è un po' difficile. Sono di Arezzo.
4: No, io li adoro, Negrita.
0: Brava, con
4: Sex.
0: Oh,
4: Sex.
0: Allora,
1: mi ha indicato, quindi va benissimo.
0: Allora. Non vale, voi due insieme no, no, no più, no più, no più.
1: Oiz.
0: Vi siete suggeriti. L'ultima qual era, Karen?

0: Tu sei madrelingua?
1: Io andavo a ripetizione di inglese con la.
0: E com'è andata con l'inglese?
1: Ma chi? Io? No, io ero bravissimo in inglese. Avevo 7 e mezzo.
0: Vai, spicca.
1: Now is the time of the lunch.
0: Attenzione, attenzione.
2: Va bene.
0: Possiamo ripetere un attimo?
1: Now is the time of the lunch.
2: Va bene, dai.
0: Però non c'è quella, quella pronuncia.
2: Sorry, va bene, ma ognuno ha la sua, dai. Cioè, chi è più British, chi meno.
1: The pan is on the
3: table.
1: No, io ai turisti americani della ferrovia, ai turisti
0: della ferrovia
1: che prendono il treno.
0: Sì, sì.
1: What is the platform is all straight on the right.
4: Comunque ha detto bene the pen
2: io non ce la posso fare.
0: Allora, mi ricordi il tuo numero?
4: 3357.
0: No, il tuo numero.
4: Ah, il 3, scusa.
0: Ok. Va bene, bene, ci siamo. Possiamo andare avanti? Che dobbiamo mettere un sacco di canzoni perché siamo un po' in ritardo come sempre ormai.
2: Va bene, va bene.
0: La situazione è quella che
1: which
0: è.
1: The song do you want take now?
0: Una gara,
4: okay, Angelo, posso dire una cosa? Ma le musiche più belle che metti, perché le strafalci solo nei jingle? Sono bellissime, hai dei jingle eccezionali.
0: Sì.
1: Infatti, glieli monto io.
2: Sì. Questa è una critica. Questa è una critica, no, un po', diciamo,
3: alla scaletta,
2: capito? Un po' velata, no, un po' coperta, no, ma non va bene. Perché la scaletta è top. Allora,
4: era una gag perché Tommy voleva dire lì monto
1: le
4: io.
1: Le monto io.
4: Ecco perché.
1: Ha messo la piaga nel dito.
4: Vedi che stuzzica.
3: Scusate.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk. Questa mi piace, bellina.

0: attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: È una tribù che balla, oh, 26esima puntata, ci siamo ragazzi. Adesso c'è una nuova rubrica che l'ha proprio portata il nostro, ormai possiamo dire, ex montatore.
4: Non monto
3: non,
4: più?
3: No, non monti più, non li fai più.
4: E chi mi ha preso al posto?
3: No, nessuno, una volta facevi i montaggi del...
4: Lo scioglilingua.
3: No.
4: Sai, si è usurata la mano.
3: Poi scusa.
4: Col mouse.
3: C'hai una nuova, potevi usare quella nuova, no?
4: Quale?
3: La Silvia.
5: Ma per che fare cosa?
3: Per fare scioglilingua.
5: Ma no, li odio,
4: Non vabbè, la prossima volta lo porto in diretta, va bene.
5: No,
4: solo per la Silvia.
3: Bene, mi piace.
6: Scioglievi la lingua?
4: Sì, sciolgo la lingua in diretta.
5: Portali quando vado a fare il cammino, vai.
4: Di
3: sì,
4: che?
3: Tu non ci sei
4: di
3: quanto?
4: Santiago, vero?
5: Non questo, quello dopo.
3: Ah, ci sei anche martedì prossimo. Allora.
5: Anche quello dopo, volendo, anzi, no, tra 15 giorni non ci sono.
3: Vedi quando si dice la sfiga.
5: Sì.
4: No.
3: Ci siamo? La nuova rubrica del nostro Tommasino.
7: Ti interessa? Muori dalla voglia di saperlo? Non vedi l'ora di scoprirlo? Pillole di Tommasino.
8: Pillole di Tommasino.
7: Curiosità?
8: Curiosità?
7: Che non ti cambiano la vita.
4: Signore e signori, benvenuti a questo sipario. Nel senso, si chiude, via, andiamo a casa. Pillole di Tommasino, piccole curiosità dal mondo della scienza.
3: Oh,
4: adesso,
6: della Schweppes,
3: no, della scienza.
4: No, mi fa soggezione Elena che mi guarda in modo stranito.
3: Ma no,
9: assolutamente no, anzi, ero interessata, voglio dire, a quello che stai
3: perché
9: per
3: sai
9: dire.
3: Che i conduttori mettono sempre
9: un po' di soggezione, un po' di ansia.
4: Sì, perché è conduttrice, Elena,
3: certo,
4: sì,
3: assolutamente.
6: È conduttora.
9: L'ha detto a inizio puntata.
4: Ma non c'era in quel momento.
3: Era,
4: no, non seguivo,
3: era su
9: un'altra radio.
4: Sì,
3: prego.
4: Perché io sono Vips.
9: Certo,
4: va bene, comunque voliamo al bar. Chi è che non va al bar la mattina a prendere un bel cornettino? E a furia di mangiare il cornetto, che può essere ripieno di Nutella, di marmellata, di crema, capita a volte di sbavarsi, no? Di sporcarsi. La prima cosa che uno fa è prendere il
3: tovagliolino.
4: Il tovagliolino del bar,
3: il
4: del bar,
3: bar
9: che non pulisce,
5: che si appiccica,
4: non pulisce,
5: basta.
4: Esatto, quindi uno ne prende uno, due e tre,
3: è carta vetrata
4: perché uno pensa che il tovagliolino dovrebbe pulire, in verità non pulisce. Il vero compito del tovagliolino è
6: soprammobile, no?
4: Diciamo, funge da impermeabile, va bene, fa impermeabile, cioè il tovagliolino serve per non appiccicarsi, quindi è una sorta di scudo tra il cornetto e la bocca. Niente, questa era la curiosità.
3: Bravo.
5: Ma ha cambiato la vita.
6: E ne si può usare anche per il cotechino, che appiccica il cotechino.
4: Che è la carta pesta. Per ottenere questo effetto sono realizzati con una carta velina a basso potere assorbente, sottoposta ad una lavorazione, si chiama goffratura.
3: Esatto.
4: Crea
3: bravo.
4: Quella caratteristica di superficie rugosa, capito? E serve proprio da fare da impermeabile. È uno scudo di carta.
9: Hanno anche detto che è una delle cose più inutili mai inventate.
3: Esatto.
4: Insomma, l'appello che facciamo ai baristi è di mettere accanto al tovagliolino del bar un tovagliolo di carta vero e proprio per...
6: Oppure carta igienica.
3: Che li puoi portare anche da casa.
4: No, vabbè, comunque certo, fedelizzi la clientela se metti anche un tovagliolino normale.
6: Quasi quasi la suggerisco ad Angiolino domattina.
4: Ma io non volevo attaccarlo così.
3: Oddio.
9: Sono finite le pillole di saggezza?
4: Sì, è una
9: per sera.
4: Una ogni sette martedì in questo caso, perché io vengo una volta al mese, quindi.
9: Ok.
3: È come una pasticca.
9: Sì, la pillole che state che.
4: Mi busco.
3: Grazie.
9: Tommy.
5: Ci ha cambiato la vita.
6: Posso dire una cosa?
4: Non ti è piaciuta?
6: È un peccato.
4: Bellissimo.
6: Che Tommy. È un peccato che Tommy venga una volta al mese, perché nel senso.
9: Come il ciclo.
3: No. Bellissimo.
4: Sentiamo chi ti ha suggerito la canzone.
3: Senti, adesso c'è Sorry, scusa, lo siento.
9: Oh,
3: speriamo,
9: bravo.
3: Perché se no qui la situazione è sempre più balorda. I pinguini tanti

0: Stai ascoltando
1: Caffè Live Show.
2: Ok, 22:23, la prima parola di questa sera è strofinami. La seconda, ragazzi, qual è?
3: Abbiamo deciso cubo alla fine.
2: Cubo. Strofinami. Cubo. E la terza parola la troverà il nostro pubblico all'ascolto
3: entro le 22:45.
2: No, entro ora, praticamente 22:30, tra 7 minuti. La prima è strofinami, la seconda è cubo e la terza la trovate voi. Ok, facciamolo, lo sapevi che...
4: Sì, lo
3: e poi una sorta
4: tutti.
3: Di pillole di Tommasino.
2: No,
3: è sempre curiosità, no. Quindi la... siamo lì.
2: Allora, aspetta un attimo perché sì. Parte.
3: Come?
2: Una a testa. Però mi fai il favore, dai i fogli quando parte la parola. Tu dici la prima.
4: Sì.
2: No, la prima la fai dire a lei, che sì. Sicuramente sbaglia. Ok. Aspettiamo, adesso ci siamo, pronti?
4: La seconda ti la dice io.
2: Sì, dilla te, vai. No, perché l'hai fatta legge?
4: Vedi no, che io non l'ho fatta legge, l'ho fatta girata. Se lei lo gira, io non sono a Bali.
5: Ho rubato.
4: Santo Dio.
6: Lo sapevi che? Sappilo.
5: Lo sapevate che la pogonofobia è la paura della barba?
7: Lo sapevate che all'interno dell'ombelico ci sono migliaia di batteri che formano un ecosistema simile alla biodiversità delle foreste pluviali?
8: Lo sapevate che Hyperion è il nome dell'albero più alto del mondo? Si tratta di una sequoia, Sempervirens, in California, è alto 115,66 metri e da più di 800 anni.
9: Lo sapevate che il getto della puzzola contiene tioacetati che diventano puzzolenti quando si espongono all'acqua? Per questo motivo un normale bagno non aiuta a levare la puzza dello spruzzo della moffetta.
5: Lo sapevate che la prima macchina fotografica impiegava circa 8 ore per scattare una foto? Per farti fare una fotografia dovevi rimanere in posa per tutto il tempo.
7: Lo sapevate che la disarmofobia è la paura di spogliarsi di fronte a qualcuno?
2: E allora, grazie a tutti quanti, ragazzi. Lo spruzzo della puzzola fa spavento.
10: Sì, Tommy.
3: Sì, ma non credo che Silvia soffra di disarmofobia.
2: Ma perché?
3: Perché...
5: Ma come? Ma cosa ne sai tu?
3: No, perché ho visto che a volte in puntata...
2: Scusami, però per fare una foto...
3: Ho visto delle storie su Instagram un po' piccanti.
5: Ma quando? No,
3: perché la seguo,
10: È quella che ci siamo condivisi...
3: Sì, esatto, quella che mi ha inviato in DM.
2: Silvia, ce l'ho con te.
5: No, ma veramente, ma e tra l'altro dicono un sacco di cavolate.
3: Vale, basta, scherza, non è vero.
5: Mi stanno prendendo in giro, ma non importa.
2: Va bene, grazie ragazzi.
3: La terza parola potrebbe essere disarmofobia.
2: No, l'importante è erudire il prossimo.
3: L'importante è
2: la fate finite di fare. Andrea, la fai finita di farsi altri storici. Sempre il dalmata, veramente.
3: Sempre riferito a Ugo. Dalmata
10: c'ha gli occhi storti.
2: Allora,
3: no, per un altro motivo, dalmata.
2: Ricordiamo, prima parola strofina, ma in seconda, cubo, la terza la trovate voi. Però adesso mandiamo il prossimo disco.
3: Ah, c'è Tiziano?
2: Come so gonfio. Tiziano Ferro con Lazza. Perdono.
3: Lo sai che Perdono, piccola pillola di Tommasino, era una delle poche canzoni dove, che hanno inventato la suoneria polifonica.
2: Che significa?
3: Polifonica più ritmi messi insieme, più suoni messi insieme, simili a quelli dei videogiochi.
2: Sì.
3: Perdono, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: bella questa, mi piace. Tommaso, sì, hai fatto di mettere il tuo smartphone?
1: No, è perché vedi, scrivo tutto sullo smartphone.
0: Ah, è vero, tu non usi più la carta?
1: No, in questo momento e basta. Poi nella vita reale uso anche la carta.
2: The pen is on
1: the table.
2: Cioè,
1: almeno per...
0: No, basta. Andrea. No. Certo, tu non aiuti, veramente. Allora, ragazzi.
1: The ticket is... Sì. Sit down, please.
0: Ci siamo. Allora, la prima parola è strofinami, la seconda è cubo, la terza è gioco. Ok? Perciò semplice.
3: Sì,
0: siete contenti? Tu l'hai praticamente l'hai già scritta.
3: Sì, manca con l'ultima parola.
0: Vai!
3: Le ultime due versi.
0: È vero?
3: Sì.
0: Vedi, anche la Silvia che usa ChatGPT.
4: No, no, ma che non ce l'ho.
1: Mamma mia, hai l'abbonamento a 22 euro al mese.
4: No, no, no, no.
0: Tu invece, Andrea, esci da OnlyFans, perché se non, non ti aiutano lì. Ok, allora facciamo The Hot Voice, così chiudiamo il cerchio. Abbiamo fatto
3: dai,
0: tutto?
3: Perché no?
0: Anche qui una a testa, va bene?
1: Vai, ce l'abbiamo?
0: Come sono gonfio. Salutiamo, no, abbiamo padellato, salutiamo i replicanti. Ciao, buonanotte, buongiorno.
3: Adesso,
0: no, buonanotte.
3: Buona domenica.
0: Ormai 22:30 è andata. Va bene.
1: Angelo, no, che cos'è la pogonofobia?
0: Il dolore che hai tra
3: una costola e l'altra.
0: Brava, bravo.
1: No, la pogonofobia, segui, ragazzi.
0: Sì, non me ne posso sbagliando. Me. L'ha detta prima lei, non me la ricordo. Lei
1: allora,
0: o lui.
1: Vabbè, è la paura della barba, ragazzi.
0: La barba,
4: è
0: sì,
4: quella
0: certo
4: che ho detto prima io.
1: È che c'entrava la costola tra un capezzolo e l'altro.
0: Vuoi un mongolino d'oro?
4: Cioè, no, no, no, già ce l'ho, grazie.
0: Ci siamo, The Hot Voice, le voci più calde dette da Tommaso, Andrea, Silvia ed Elena.
5: Caffè Live Show presenta Hot Voice. Hot Voice. Le voci calde. Le voci calde. Croccanti.
6: Croccante.
7: L'aspetto che più mi piace dei lupi è che il capo branco può fare sesso con tutte le femmine. Jack Nicholson.
8: È necessario che una donna lasci un segno di sé, della propria anima, ad un uomo, perché a fare l'amore siamo brave tutte. Alba Merini.
9: Il sesso è una cosa molto bella tra due persone. In cinque è fantastico. Woody Allen.
10: Un amore immaginario è molto meglio di un amore reale. Non fare sesso è molto eccitante. Andy Warhol.
7: Il sesso con l'amore è forse la cosa più bella che ci sia, ma anche senza amore non è malaccio. John Travolta.
11: Almanacco del giorno pop è la trasmissione di Radio Incontri in Blu a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
12: che hanno fatto la storia di quella settimana.
11: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
12: su Radio Incontri.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ci troviamo di fronte alla facciata della Basilica di San Giovanni a Porta Latina. Perché questa basilica è titolata San Giovanni, Giovanni l'Evangelista? Perché, secondo la leggenda aurea, durante la persecuzione dell'imperatore Domiziano, San Giovanni, in questo luogo, qui a due passi c'è un tempietto i cui affreschi proprio fanno riferimento a ciò che sto per narrarvi, San Giovanni fu gettato in una pentola, in un contenitore pieno di olio bollente, perché non aveva voluto abiurare alla fede nel suo Signore, ma miracolosamente ne uscì illeso. Ed ecco che allora, dopo questo miracolo, fu inviato in esilio nell'isola di Patmos, dove poi, ecco, scriverà l'Apocalisse. San Giovanni in oleo, proprio in olio, nell'olio, questo è il senso degli affreschi, del tempietto e della tradizione che risale a questa basilica. Ecco, da questo luogo, con questo soffio del vento che ci ricorda la discesa dello Spirito Santo, adesso ascolteremo il Vangelo della Pentecoste, il Vangelo che la Chiesa ci offre per accogliere lo spirito del risorto, lo spirito del Signore, lo spirito della pace. Spirito Santo che è soffio, che è fuoco, che è acqua. Ecco, allora disponiamo il nostro cuore all'ascolto di questa parola che è lo Spirito Santo che viene a noi.
2: La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati.
1: Domenica di Pentecoste, mi piace commentare il Vangelo di questa solennità in questa basilica, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, perché sono circondata alla mia destra e alla mia sinistra, ai lati di questa navata, di scene affrescate. Purtroppo una parte di questi affreschi è andata perduta, ma sono antichissimi, pensate che risalgono al XII secolo, al tempo di Celestino III, e sono affreschi tratti dal libro della Genesi, dal Nuovo Testamento, dai Vangeli e anche dall'Apocalisse. Raffigurano proprio una storia che è la storia della salvezza. Dicevo, mi piace commentare il Vangelo circondata da questo cammino, da questo percorso salvifico, perché la Pentecoste è il compimento della storia della salvezza. Ciò che era in maniera inaudita promesso, che non era possibile comprenderlo finché non si è compiuto, evidentemente, ecco, è accaduto, accade a Pentecoste. Dio che da subito ha creato l'uomo perché potesse godere l'uomo dell'amicizia di Dio e Dio dell'amicizia dell'uomo per puro amore, perché Dio ci ha creati non perché avesse bisogno di noi. Ecco, ma Dio che ci ha creati per entrare in relazione con noi, è Dio che sempre nella storia ha continuato a scegliersi un uomo, Abramo, e poi un popolo, Israele, dice Sant'Ireneo di Lione, per abituare l'uomo a dimorare in Dio e Dio a dimorare nell'uomo. E poi, ecco, Dio quindi che è con noi, il Dio con noi che è l'Emmanuele, Dio che si fa uomo per diventare uno di noi. Non è bastato a Dio comprendere attraverso la categoria dell'amicizia, della creazione, l'uomo, ma ha voluto farsi uomo per comprendere ancora meglio che cosa significhi l'umanità. Lo so che è un modo un po' particolare di dire, sapendo che Dio è il creatore e quindi evidentemente lui conosce noi più di quanto noi conosciamo noi stessi. Ma poi, ecco, questo non è ancora bastato. Dio in noi, attraverso lo Spirito Santo, nello Spirito Santo, Dio abita in noi. Ed ecco allora questa storia di salvezza che a Pentecoste si compie. La nuova alleanza adesso è l'alleanza nel sangue di Gesù che viene a noi nello Spirito Santo. Il Vangelo che ascoltiamo in questa domenica è tratto dal Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 20, la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana. Sì, siamo al giorno di domenica, il giorno della nuova creazione, è il giorno nel quale il Signore risorto torna dai suoi, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Questi amici di Gesù, così sempre timorosi, così sempre paurosi, il Signore li va a trovare, torna da coloro che lo avevano abbandonato, eppure torna da loro non per rimproverarli, perché il gesto che Gesù compie è quello di stare in mezzo a loro e di donare a loro la pace. La prima parola che il Signore risorto pronuncia per i suoi apostoli è pace a voi. La pace è il dono del risorto. Scriveva Paolo VI, la pace di Gesù è quella pace che viene d'altrove, e l'altrove è il cuore trafitto del Signore. Pace a voi. Ecco, e con la parola della pace Gesù fa un gesto, compie un gesto, mostra le mani e il fianco. La pace è legata alle piaghe del Signore. Donare la pace e mostrare le piaghe. Signore mostra le piaghe per indicare la perfetta coincidenza tra il crocifisso e il risorto. Colui che è morto perdonando, Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, è lo stesso che torna in mezzo ai suoi con il dono della pace. Il riverbero della misericordia del crocifisso è nel risorto la pace, che ha una pienissima attinenza con le sue piaghe. Dirà San Pietro che noi eravamo smarriti come un gregge senza pastore, poi siamo stati ricondotti in unità dal pastore grande delle pecore, Gesù. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, con un chiarissimo rimando al profeta Isaia. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Il legame tra le piaghe del crocifisso risorto, il dono della pace e la gioia. C'è una gioia che è la risposta del cuore dell'uomo al Signore risorto che si fa prossimo ai suoi. E questa è una gioia che non la dà il mondo, dice sempre Gesù nel Vangelo di Giovanni, nei discorsi dell'ultima cena, prima della cattura. È una gioia che viene anch'essa da altrove. I discepoli che gioiscono e di nuovo il Signore che promette e dona al contempo la pace. Pace a voi. E così questa pace è accompagnata da queste parole: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. E così soffia su di loro la Pentecoste, non la Pentecoste che ascoltiamo negli Atti degli Apostoli, ciò che accadde a Gerusalemme, ai dodici riuniti nel Cenacolo con Maria, accompagnata da tuoni, da lampi, tutti i segni che avevano precedentemente accompagnato la prima alleanza sul Sinai. Ma qui siamo alla alla piccola Pentecoste, il Signore Gesù che alita sui suoi, soffia sui suoi. Ecco, il soffio di Dio è il soffio che Dio ha compiuto, ha emesso verso l'uomo, e l'uomo divenne un essere vivente, ma è anche il soffio di Gesù che pronuncia questo Effatà, apriti, è il soffio ora del risorto che definitivamente emette lo Spirito che dona la gioia, perché è la gioia. Lo Spirito Santo è la gioia del Padre e del Figlio, è l'amore del Padre e del Figlio, è la circolazione di vita, d'amore, di pace, di gioia. La terza persona della Trinità non è una entità astratta, ma è una persona, è lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, che lega il Padre e il Figlio in questo circuito d'amore. Ecco che allora lo Spirito Santo viene alitato sugli apostoli ed è lo Spirito della misericordia. Ecco, a coloro che perdonerete i peccati saranno rimessi, che significa nella potenza dello Spirito Santo, là dove c'è la comunione ecclesiale, là dove c'è lo spirito della comunione, della misericordia, allora i peccati saranno rimessi. È vero che qui c'è un mandato preciso sul quale sarebbe importante soffermarci, sul fatto che la Chiesa può rimettere i peccati, ma io vorrei qui soffermarmi su un riverbero esistenziale, cioè i peccati sono rimessi per opera dello Spirito Santo. Questo significa che per quanto io possa rendere con la mia volontà un atto di misericordia nei confronti del prossimo, senza la potenza dello Spirito Santo non è una, potrei dire, una misericordia che crea efficace, cioè ogni atto di carità, ogni atto d'amore, ogni atto di misericordia, di perdono, scioglie il cuore personale, il cuore di chi lo riceve, ed è sempre un atto che si compie grazie mediante allo Spirito Santo che è in noi, perché il Signore accompagna la nostra vita nella sua potenza. Quindi questo rimettere, questo perdonare ha un riverbero eccezionalmente quotidiano per noi. Il Signore ci spinge ad essere portatori di una misericordia che noi per primi abbiamo ricevuto. Insomma, non dobbiamo essere smemorati, perché noi abbiamo ricevuto questo dono che è lo Spirito Santo, lo Spirito del Risorto, là dove anche noi magari siamo chiusi in un cenacolo, nel cenacolo delle nostre paure, e avendo ricevuto lo Spirito che ha condonato i nostri peccati, anche noi siamo chiamati a sciogliere coloro che sono legati, siamo chiamati a perdonare coloro verso i quali dobbiamo esercitare la misericordia. Ecco, allora la Pentecoste è il giorno dei, direbbe Papa Francesco, dei misericordiati, inventò questo neologismo, ricorderete, cioè il giorno di coloro che hanno ottenuto misericordia, hanno ricevuto lo Spirito che fa figli, e per questa misericordia, per questa grazia che abbiamo ottenuto, noi graziati siamo chiamati a graziare a nostra volta. Ecco, allora la Pentecoste compie il sogno di Dio. Dio in noi, noi siamo rifatti ora da creature a figli di Dio. La Pentecoste è davvero il culmine dell'amore di Dio per noi. Dio in noi, per la potenza, mi viene da dire, per il soffio, la danza dello Spirito Santo

Abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando la bellissima sequenza aurea, la sequenza Lo Spirito Santo, pare sia stata composta da Santo Stefano di Langton, che era arcivescovo di Canterbury, intorno al XII secolo. Da tanti anni, dunque, da secoli, il popolo cristiano usa invocare lo Spirito Santo, il soffio di Dio, ecco, attraverso queste parole. Non è l'unico inno allo Spirito Santo, ma fa parte proprio di quel bagaglio, di quel bellissimo bagaglio che è affidato ad ogni cristiano, che porta con sé nel cammino della vita. Vieni Santo Spirito, lo Spirito che dal cielo è chiesto invii un raggio di luce, perché lo Spirito è luce all'intelletto. E poi ancora lo Spirito che viene invocato come padre dei poveri. Gesù aveva detto: non vi lascerò orfani, ma vi darò un altro consolatore, un altro paraclito. Eccolo, allora il padre dei poveri, colui grazie al quale noi non siamo orfani, colui che ci colma dei doni, colui che accende la luce nei nostri cuori. E poi lo Spirito Santo è invocato come ospite dolce dell'anima, perché davvero lo Spirito trasforma la nostra vita come una brezza leggera, come il profeta Elia ebbe modo di constatare uscendo dalla grotta nella quale si era rifugiato quando scappava dagli emissari della regina Jezabele. E poi ecco lo Spirito che è riposo nella fatica, che è refrigerio nella calura e che nel pianto è conforto. Sono tre azioni dello Spirito Santo, che è consolatore, che è colui che alleggerisce il cuore dai pesi che porta. E ancora lo Spirito Santo come luce. Molte volte questa sequenza in maniera differente però fa centrare l'attenzione sul fatto che lo Spirito è luce. Non molte volte noi rammentiamo questa capacità che lo Spirito ha di illuminare la mente, di illuminare il cuore. È importante invocare lo Spirito Santo anche nei momenti in cui noi dobbiamo prendere delle decisioni importanti, dove dobbiamo fare discernimento, dove abbiamo proprio necessità di essere aiutati a riconoscere la strada giusta. Ed è lo Spirito che dà forza, perché senza la forza davvero nulla è nell'uomo. Ed è lo Spirito che perdona i nostri peccati. Senza lo Spirito, canta la sequenza, nulla nell'uomo è senza colpa. E poi c'è questa terzina che a me piace in modo particolare: lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Ecco, tante volte il nostro cuore è inaridito, un cuore che ha bisogno di essere non solo irrigato ma anche purificato. È la promessa che attraverso il profeta Ezechiele il Signore fa: io vi darò uno spirito nuovo che purificherà i vostri cuori. E poi ecco, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Quante volte i nostri cuori sanguinano e abbiamo bisogno della carezza dello Spirito Santo, che accarezzandoci risana le ferite e restituisce ad integrum, cioè restituisce ad una salvezza, ad una sanità il nostro cuore, dove per cuore noi intendiamo proprio la totalità dell'interiorità dell'uomo, anzi la totalità personale dell'uomo. Ed ecco allora che lo Spirito è capace di piegare ciò che è rigido. Quante volte le nostre rigidità ci impediscono la misericordia verso l'altro, ed è lo Spirito Santo che, donando malleabilità al nostro cuore, ci consente di intenerirci e quindi di andare verso l'altro per fare il passo della misericordia, fino allo Spirito Santo, che è colui che dona la virtù e il premio, dona la morte santa e chiediamo la virtù eterna.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Rieccomi, come sempre, un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di un secondo piatto, faremo un filetto di maiale con salsa di mele e rosmarino. È un piatto veramente, veramente buono e gustoso. Mele, maiale e mele si accostano benissimo ed è un piatto che, come detto, ci proietta anche, come quello di ieri, verso un fine settimana, un pranzo, una cena veramente golosa e sfiziosa. Io vi do la ricetta come deve essere, poi dopo possiamo anche aggiungere delle cose, perché è normale magari che ci possono stare bene, ecco, ovviamente. Intanto vi do gli ingredienti, poi dopo se ne parla. Per 4 persone serviranno 800 g di filetto di maiale, 3 mele rosse, 50 g di burro, un cucchiaio di miele, olio extravergine di oliva, rosmarino fresco, sale e pepe. Se volete, potete anche aggiungere della senape per condire il filetto di rosmarino, e se volete, che non vi basta ciò che c'è e volete una cosa ancora più golosa, potete aggiungere della pancetta tesa, quella stagionata, delle fette da arrotolare intorno al filetto di maiale e sarà ancora più gustoso. Ora intanto vi spiego la ricetta senza, e poi ve la spiegherò con, anche perché è una ricetta veramente, veramente, ma veramente semplice e veloce. Dovete prendere il filetto, metterlo in un tegame con un po' d'olio e farlo rosolare in tutti i lati. Il filetto cuocerà in poco tempo, in 30-35 minuti sarà cotto, anche perché dovrà essere cotto ma non stracotto, perché è una carne veramente, veramente magra, e quindi dopo potrà, anche se molto tenera, ma con una cottura prolungata potrebbe anche risultare stopposo. Quindi ecco, sì cotto, ma non eccessivamente. Non deve rimanere rosa, perché a me personalmente il maiale rosa in mezzo non piace. Deve essere della giusta cottura, ok? Quando dentro è bianco, ma non, ve l'ho detto, 25, 30, massimo 35 minuti, il filetto è cotto. Poi ovviamente la grandezza farà aumentare il tempo, perché non tutti le pezzature di filetto sono uguali. Comunque sia, più o meno il tempo è quello. Quindi si fa rosolare da tutti quanti i lati il nostro filetto fino a che non avrà creato una bella crosticina. Una volta fatto ciò, si aggiunge il burro, si aggiunge il rosmarino e si fa cuocere per altri 10-15 minuti con il coperchio. Okay? Se volete sentire anche un po' di acidità, potete aggiungere un bicchiere di vino bianco. E quando il tutto, quindi se volete aggiungere vino bianco, quando il vino bianco sarà ritirato, il vostro filetto sarà ben cotto. E quindi potete farlo riposare un pochettino. Nel frattempo prendete le mele, le fate a cubetti, una volta cubettate le mettete in padella con un pochettino di burro, le fate andare con un po' di con il cucchiaio di miele, e avete fatto la salsina da mettere insieme al vostro filetto. Se vi va, fate a fettine il vostro filetto e lo nappate con la salsa di miele e mele. Se vi va di mettere la senape, massaggiate il filetto con la senape, bardate con la pancetta e fate lo stesso procedimento che vi ho appena detto per la cottura. Ovviamente andrà legato, perché se no poi la pancetta la perderete, ok? E il gioco è fatto, quindi potete fare come meglio credete per fare questa ricetta. Io vi ricordo che le mie ricette potete ascoltarle tutti i giorni, da lunedì al venerdì intorno alle 10 su Radio Incontri. Se ve ne perdete potete andare su radioincontri.org e podcast le ricette di Mirko, potete riascoltare sia la ricetta di oggi che vi siete persa, oppure quelle che vi siete perse per fino ad ora, ok? Oppure potete anche leggerle sulle mie pagine Facebook e Instagram, Mirko Cuoco Contadino, o sul gruppo le ricette di Mirko creato dal nostro tecnico Marco Pieroni. Inoltre potete anche interagire con me scrivendomi o chiamandomi al 334-7606-976 se avete voglia e curiosità di avere a casa vostra un cuoco a domicilio che possa dedicarsi a voi e prepararvi una cena, un pranzo, qualsiasi cosa che voi vogliate anche festeggiare, comunioni, battesimi, cresimi, compleanni, anniversari, qualsiasi cosa, sarò lieto e felice di accontentarvi. Ci sentiamo domani con una nuova ricetta. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti i cari amici ascoltatori di Radio Incontri in Blu Cortona da Romano Scaramucci. Benvenuti a questa rubrica ormai antica per la storia della nostra radio, Domenica un giorno per te. Siamo alla domenica di Pentecoste e quindi un breve commento, l'ascolto della parola del Vangelo e poi come sempre un po' di notizie dalla storia di Cortona e del nostro territorio, poi ancora i santi della prossima settimana e chiuderemo come sempre con un po' di musica. Ma andiamo subito alla lettura del Vangelo della domenica di Pentecoste, che è quello di San Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, sette in mezzo, e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Luca descrive la venuta dello Spirito Santo negli Atti degli Apostoli utilizzando simboli classici che accompagnano l'azione di Dio: il vento, il terremoto, il fuoco, i cosiddetti simboli teofanici che raccontano la presenza di Dio. Ma nel suo racconto c'è un simbolo in più: le lingue si dividono, si posano su ciascuno dei presenti, così che cominciarono a parlare in altre lingue. Con questo diventa chiaro il compito di unità e di universalità a cui lo Spirito chiama la sua Chiesa. Per suggerire la stessa idea, Luca si dilunga anche nel dire che la folla accorsa era composta da uomini di varie nazionalità e aggiunge che ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. È come dire che lo Spirito non ha una sua lingua, non si lega a una lingua, ad una cultura particolare, ma che si esprime attraverso tutte le lingue. Con la venuta dello Spirito a Pentecoste e la nascita quindi della comunità cristiana, la Chiesa, inizia in seno all'umanità una nuova storia, che è una storia rovesciata rispetto alla storia di Babele. In quell'antico racconto infatti si legge che gli uomini hanno voluto come conquista propria e non come dono raggiungere Dio. L'eterna tentazione dell'uomo di voler costruire una città senza Dio, cercare la salvezza non in Dio ma in se stessi. Ma al di fuori di Dio l'uomo non trova che confusione e dispersione. Infatti a Babele gli uomini della stessa lingua non si intendono più, non si capiscono più, anche se sono della stessa lingua. A Pentecoste invece gli uomini di lingue diverse si incontrano e si intendono, si capiscono. Dunque il compito che lo Spirito affida alla sua Chiesa è di imprimere alla storia umana un movimento di unificazione, di riunificazione, ma deve trattarsi di una riunificazione nello spirito, nella libertà, quindi attorno a Dio o, se volete, con Dio al centro. Lo spirito trasforma un gruppo di persone racchiuse nel cenacolo, quindi al riparo, in testimoni che diventano via via molto coraggiosi fino a dare la loro vita. Lo Spirito apre i discepoli sul mondo, dà loro il coraggio di proporsi, di mettersi in cammino, raccontando davanti a tutti le grandi opere di Dio. Tuttavia lo Spirito non sottrae la Chiesa all'incomprensione, al dissenso, rende però efficace l'annuncio, non lo sottrae alla discussione. Tutti erano stupefatti e perplessi, altri, si conclude la pagina di Luca, altri li deridevano. Come nella Pentecoste di Luca appena citata, anche nel breve passo evangelico che abbiamo letto insieme di Giovanni, siamo al capitolo 20, quindi alla fine del Vangelo di Giovanni, è detto che lo Spirito ricrea la comunità degli Apostoli e la introduce, la apre alla missione, ma con più precisione di Luca. Giovanni infatti afferma che lo Spirito è il dono di Cristo. Ricevete lo Spirito Santo. Gesù risorto non soltanto dona lo Spirito in vista della missione, ma anche in vista del perdono dei peccati. Viene da Giovanni posta una relazione molto stretta, quindi, fra lo Spirito, la comunità dei discepoli e il perdono. Dunque la remissione dei peccati è una trasformazione che solo lo Spirito può compiere. I santi della prossima settimana. La prossima settimana, che è quella conclusiva del mese di maggio, va dal 24 al 30. La Chiesa ricorda Santa Amalia il 24, il 25 Sant'Urbano, il 26 San Quadrato, il 27 Sant'Oliviero, il 28 Sant'Emilio, il 29 San Massimino e il 30 Santa Giovanna. E io direi di ricordare proprio Santa Giovanna, questa ragazzetta di Don Remy che aveva appena 13 anni, Giovanna d'Arco in italiano, d'Arche in francese, e mentre pregava nella chiesa del suo villaggio sentì delle voci misteriose che la invitavano a liberare la Francia, dominata in gran parte dagli inglesi. 4 anni dopo il governatore della provincia alla quale Giovanna d'Arco aveva parlato di ciò che le era accaduto la fece accompagnare a Chinon dal Delfino. Nel parlare con il futuro re Carlo, ella mostrò di conoscere cose segrete che solo il cielo poteva averle rivelato. Il Delfino, dapprima diffidente, rimase poi convinto che la fanciulla fosse inviata da Dio e le affidò il comando delle truppe che assediavano Orléans. In poco tempo riconquistarono quasi tutto il territorio francese. Ma a Reims il Delfino venne incoronato re di Francia. Geloso però della popolarità di Giovanna, stipulò una tregua con gli inglesi. La fanciulla, convinta che questa tregua annullasse gli sforzi e le vittorie del suo esercito, riprese la lotta con pochi soldati rimasti al suo fianco e in una imboscata cadde nelle mani del conte di Lussemburgo, che la consegnò agli inglesi dietro un riscatto. Ora occorreva dimostrare che Giovanna era una strega per poter dichiarare Carlo VII un usurpatore, in quanto divenuto re in seguito a diaboliche macchinazioni di un'eretica, e soltanto i giudici ecclesiastici avevano l'autorità di imbastire un processo del genere, e il vescovo Couchon si prestò a questo intrigo politico. Sappiamo tutti come andò a finire: l'eroica ragazza fu rinchiusa in un carcere militare e poi fu condannata a rogo. L'atroce supplizio ebbe luogo a Rouen il 30 maggio del 1431. Giovanna aveva 19 anni e tra tutte le storie di santi quella di Santa Giovanna d'Arco è senz'altro tra le più straordinarie, incredibili. Una ragazza contadina, senza cultura, incolta, alla testa di un esercito che sconfigge un'armata agguerrita e incorona un re, ma poi finisce sul rogo. Una vicenda legata alla storia di una intera nazione che è però colorata di forti tinte e nello stesso tempo patriota, ma anche mistiche. Dunque buon onomastico per tutte le ragazze, le donne che si chiamano Giovanna, ma anche per i vezzeggiativi: Gianna, Giannina, Nina, Ninetta, Nannina, Nenè, oppure anche per l'inglese Jenny e anche per il russo Ivana, che è diventato un nome italiano ma è anche la traduzione di Giovanna in russo. E auguri naturalmente di buon onomastico a tutti gli altri che portano i nomi ricordati in questa rubrica. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Cosa accadeva tanto tempo fa dalle nostre parti? Iniziamo con una notizia che non è molto antica, perché siamo nel 24 maggio del 1984, ma è un giorno molto particolare per il nostro territorio, perché il Presidente della Repubblica Sandro Pertini visitò la città di Arezzo inaugurando la nuova unità speciale di cura contro i tumori, costruita con i fondi raccolti dal Calcit, associazione ancora oggi molto diffusa, benemerita del nostro territorio, anzi adesso si è suddivisa in più associazioni, quindi ancora più capillarmente svolge il proprio servizio. 25 maggio 1225. Dopo la morte del conte di Poppi, Guido Guerra il Vecchio, i figli si spartiscono il patrimonio e Marco Valdo ottiene Dovadola, Montevarchi, Portico ed altri castelli in Toscana e Romagna. 26 maggio 1258. La Chiesa Aretina delibera di assegnare a ciascun canonico come prebenda una parte delle terre di sua appartenenza per una più attenta amministrazione delle stesse terre. 27 maggio 1783. In seguito alle disposizioni granducali, i monaci olivetani devono lasciare ad Arezzo il loro monastero di San Bernardo e trasferirsi a Santa Maria in Gradi. 28 maggio 1344. Gli abitanti del Borro e della Traiana fanno atto di sottomissione a Firenze, ricevendo in cambio l'esonero dalle tasse per 5 anni. 29 maggio 1050. Leone X, a richiesta del religioso Viro Albizzone di Arezzo, concede con bolla pontificia la protezione apostolica alla chiesa di Santa Maria in Gradi e al monastero adiacente. E infine, 30 maggio 1207, l'abate di Borgo San Sepolcro si lamenta con il vescovo di Città di Castello di un suo arciprete, quello di Boccognano, con queste parole: «È entrato entro i confini della mia parrocchia, ha sottratto violentemente il mio fondo e ci ha costruito, messo sottosopra e distrutto il mio edificio e ha gettato nel fango la croce domenicale che io avevo posto nel mio suolo qual segno e inizio di costruzione di una chiesa». Ed eccoci giunti al momento della frase da leggere insieme e, per chi vuole, da meditare la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Padre Mariano, che gli Anta ricorderanno, quel frate che tutte le sere alla televisione sul primo canale, come si diceva a quei tempi, diceva la sua buona parola. La frase è questa: abbiamo tutti bisogno del perdono, ma non tanto da parte degli uomini, ma di Dio. Per lui perdonare non è soltanto dimenticare l'offesa, ma cancellarla è un donare due volte di più. Il perdono è molto più di un dono. Ed eccoci giunti all'angolo della musica. Oggi ascolteremo il grandissimo Al Jarreau con We In This Love Together. Ci sono canzoni capaci di far sembrare tutto più bello, più leggero, e questa è sicuramente una di quelle. È una canzone in chiave pop jazz. Nel 1981 incantava e faceva ballare milioni di persone. Oggi forse la ballano in pochi, ma quanto a incanto non ha perso la sua bellezza. Tra l'altro, quella di Al Jarreau è una delle voci più incredibili di sempre. Pensate che questa canzone ha rischiato di non essere mai registrata. Il produttore Jay Gridon stava cercando disperatamente un successo pop per Al Jarreau e scava dentro uno scatolone di demo, trovò questa traccia dicendo: speriamo sia quella buona. Beh, lo è stata, e come, perché è diventata il più grande successo di sempre di questo grande interprete. Con questo per oggi è tutto. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e quindi ci lasciamo ascoltandoci insieme Al Jarreau con We're In This Love Together. Ciao.

per evidenziare l'unità di questo evento di salvezza, il Vangelo ci porta nuovamente al primo giorno della settimana, cioè a quel giorno nuovo nel quale Gesù risorto appare ai discepoli mostrando loro le mani e il fianco. Il Signore rivela il suo corpo glorioso, precisamente le sue piaghe, le ferite della crocifissione. Questi segni della passione, più eloquenti di qualsiasi discorso, sono trasfigurati. Colui che era morto vive per sempre. Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere. Si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura. Ma Gesù vi entra nonostante le porte chiuse e li riempie di gioia. Egli passa attraverso la nostra morte, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Al suo gesto, Cristo unisce la parola «Pace a voi» e subito dopo alita sui discepoli lo Spirito Santo. Il risorto è pieno di vita. Dopo aver mostrato quella del corpo come vero uomo, dona quella di Dio come figlio amato dal Padre, fatto per noi fratello e redentore. Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alleanza nuova ed eterna, Gesù effonde lo Spirito. Il luogo della cena e del tradimento si trasforma e dal sepolcro degli apostoli diventa per tutta la Chiesa grembo di risurrezione. Perciò la Pentecoste è festa pasquale, è festa del corpo di Cristo che per grazia siamo noi. Celebrando questo mistero vorrei soffermarmi su tre aspetti. Anzitutto, lo spirito del risorto e lo spirito della pace. Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità e lo Spirito Santo la infonde nei cuori e la diffonde nel mondo. Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono. Inizia col perdono donato da Gesù stesso, che è stato da noi tradito, condannato, crocifisso. Sorprendendoci con il suo amore, proprio lui, il risorto, dice: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Con queste parole Gesù ci affida un'opera divina, perché solo Dio può perdonare i peccati. Tale autorità viene donata nel segno di una riconciliazione universale. Il Signore effonde lo spirito della pace da un capo all'altro della storia, perché non esclude nessuno colui che ha redento tutti dalla morte. Lo Spirito Santo, infatti, è Signore e dà la vita sin dall'inizio della creazione, quando aleggiava sulle acque. E ora, al suo riscatto, cambia la storia del mondo. Davvero, la Pentecoste si compie come festa del patto nuovo, cioè dell'alleanza tra Dio e tutti i popoli della terra. Mentre il fragore dal cielo, il vento e le lingue di fuoco nel cenacolo ricordano gli antichi segni del Sinai, la santa legge di Dio viene scritta nei cuori, incisa dallo Spirito con caratteri d'amore nella carne di Cristo e nel suo corpo che è la Chiesa. Questa legge è il codice della pace, è il duplice comandamento dell'amore che lo Spirito ci ricorda a ogni battito del cuore. Col nostro cuore possiamo perciò invocare: Veni Sancte Spiritus, perché Egli ci è già stato donato. Possiamo desiderarlo perché ci è già stato promesso.
possiamo accoglierlo, perché lui stesso è ospite dolce dell'anima. Un secondo aspetto. Lo spirito del risorto è lo spirito della missione. Come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anch'io mando voi. Veniamo così coinvolti nella missione di Gesù, quella di colui che esce da Dio e a Dio ritorna con la potenza dello Spirito, che procede dal Padre e dal Figlio, con loro è adorato e glorificato, unico Dio. Lo Spirito Santo è la vivente carità di Cristo che ci pervade, ci sprona, ci sostiene nella missione. Mentre dà agli apostoli il potere di esprimersi nella varietà delle lingue, lo stesso Spirito insegna all'umanità la parola della salvezza. Ora che gli apostoli hanno ricevuto il soffio del risorto dentro di sé, quest'annuncio viene dalla loro bocca, alla voce di Pietro e di quanti sono con lui. Proprio nel giorno di Pentecoste, gli apostoli iniziano ad annunciare Gesù, crocifisso e risorto. Le grandi opere di Dio si riassumono tutte nella redenzione, che inizia con la fede. Infatti, la prima opera dello Spirito Santo in noi è la fede con la quale professiamo Gesù è il Signore. Questa fede vive e si esprime in ogni buona azione, in ogni atto di misericordia e di virtù. L'opera di Dio, dunque, siamo noi che veniamo qui oggi da tutte le parti del mondo, invitati alla mensa del Signore, radunati nell'ascolto della Sua parola e inviati a testimoniarla ovunque. Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo. Tutta la Chiesa ne è protagonista, non solo custode. Con la forza dello Spirito, il nostro annuncio diventa colmo di gioia e di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. Non certo per nostro merito, né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo. Da una parte, lo vediamo bene, ci sono cambiamenti che non rinnovano il mondo, ma lo invecchiano tra errori e violenze. Dall'altra parte, invece, lo Spirito Santo illumina le menti e suscita nei cuori nuove energie di vita. È così che trasfigura la storia, aprendola alla salvezza, cioè al dono che l'unico Signore condivide con tutti. La missione della Chiesa attesta tale condivisione, trasformando la confusione del mondo in comunione tra Dio e tra di noi. Questa missione inizia dicendo la verità di Dio e dell'uomo, perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità. Il Signore stesso ce l'ha promesso, chiedendo unità per la sua Chiesa, un'unità fondata sull'amore di Dio, sorgente del nostro amore. Lo Spirito, che ha parlato per mezzo dei

faziosità, dalle ipocrisie, dalle mode che annebbiano la luce del Vangelo. La verità che Dio ci dona resta così parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. Lo spirito del risorto, infatti, non viene effuso una volta e poi basta, ma costantemente. Come l'Eucaristia e la presenza viva di Cristo che sempre ci nutre, così lo Spirito Santo imprime in noi il suo carattere nel battesimo che ci fa cristiani, nella cresima che ci rende testimoni, nell'ordine che costituisce ministri e pastori per il popolo di Dio. In ogni sacramento egli è dator munerum, sorgente di santità, che moltiplica doni e carismi nella preghiera, nelle opere di misericordia, nello studio della parola di Dio. Come insegna l'Apostolo, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Proprio perciò siamo Chiesa, unico corpo che vive di Dio e serve il mondo. Grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Carissimi, con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile. Preghiamolo di guarirci dalla piaga del peccato, per la redenzione annunciata a tutti i popoli nel nome di Gesù. È questa la grazia che infonde coraggio agli Apostoli. Lo infonda anche a noi, oggi e sempre, per intercessione di Maria, Madre della Chiesa.

fratelli e sorelle, docile allo Spirito che prega in noi con gemiti inesprimibili, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera.

Lo spirito di sapienza custodisca la Chiesa nell'unità, faccia risplendere in essa la luce del risorto e la incoraggi ad accompagnare ogni uomo alla santità.

Preghiamo per il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Lo spirito di fortezza sostenga Papa Leone e tutti i pastori. Ravvivi in loro il vigore e il coraggio dell'annuncio e la grazia di amare e servire la Chiesa.

0: Preghiamo per tutti i popoli della terra e i loro governanti.
1: Lo spirito di consiglio illumini il cuore dei governanti e dei popoli, li guidi nella ricerca del vero bene, della giustizia e della pace, e alimenti in tutto il desiderio della fraternità.

Preghiamo per coloro che sono nella prova e nella sofferenza. Lo spirito di consolazione risani i cuori spezzati, sollevi chi è nella malattia e nel dolore e doni agli sfiduciati uno sguardo di speranza.

0: preghiamo per la nostra assemblea eucaristica. Lo spirito di comunione faccia di noi un'offerta a Dio gradita, unisca la nostra vita a quella di Cristo e ci dia la gioia di spargere nel mondo il buon profumo del Vangelo.
1: प्रसारित करने का आनंद प्रदान करें।

0: voglio Dio la nostra preghiera e fa che il fuoco dello Spirito Santo effuso nei nostri cuori ci renda fervidi nell'amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Dopo l'orazione del Presidente, l'azione liturgica si sposta adesso all'altare e prosegue con la seconda mensa, la liturgia eucaristica, che terminerà con l'orazione dopo la comunione. In questa fase l'offerta del popolo con il pane e il vino si unisce sempre a quella di Cristo che offre al Padre nel memoriale del suo sacrificio non solo se stesso ma tutto il suo corpo mistico che è rappresentato dalla Chiesa. In questa prospettiva il popolo si mette in cammino con la propria vita e porta all'altare non solo i doni, ma anche il proprio vissuto, i ringraziamenti, la sofferenza, il dolore nel mondo, questo nella certezza che tutto sia prezioso agli occhi di Dio. Tutta la liturgia eucaristica ricorda i quattro gesti di Gesù: prendere, rendere grazie, spezzare e dare. Il verbo prendere è rappresentato proprio da questo momento dell'offertorio, o meglio, della presentazione dei doni. Il rendere grazie sarà rappresentato dalla preghiera eucaristica vera e propria, lo spezzare del pane dal gesto del sacerdote di spezzare l'ostia in memoria del racconto del Vangelo di Luca, il racconto di Emmaus, il verbo dare dal momento della distribuzione dell'Eucaristia. La tradizione romana voleva che fosse il clero a passare tra i fedeli e raccogliere i doni, mentre nell'area franco-gallicana era l'assemblea, come nel caso poi della liturgia romana che ha adottato questo momento in un secondo tempo, che si muoveva verso il presidente. Il canto dell'offertorio è ripreso dal Salmo 67. Mentre i diaconi stanno sistemando l'altare con il corporale e i vasi sacri, alcuni fedeli stanno portando i doni al Santo Padre. In attesa di questa preparazione poi il Santo Padre si recherà verso l'altare e reciterà le due preghiere di benedizione che sono dette anche apologie sui doni.

dopo aver presentato il pane sulla patena, il Santo Padre adesso presenta il calice del vino, all'interno del quale sono state infuse alcune gocce d'acqua. La goccia rappresenta il nostro limite, la nostra fragilità, le nostre preoccupazioni, le nostre paure. Noi siamo una goccia che entra e si mischia con la divinità del Signore. La nostra umanità si mescola con la divinità di Cristo. E dopo aver presentato i doni, Papa Leone adesso li incensa. L'incensazione vuole simboleggiare il sacrificio che sale insieme alle nostre preghiere verso il Signore.

0: aver incensato l'altare, adesso è il diacono che incensa il Santo Padre. Questo perché egli rappresenta vivamente e visivamente Cristo. Poi sarà incensata l'assemblea, perché ogni battezzato è considerato tempio vivo dello Spirito Santo dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo. Nel frattempo il Santo Padre compie il gesto del lavabo, un gesto che nasceva anticamente dall'esigenza di pulirsi le mani dopo aver ricevuto i doni come il pane con la sua farina. Oggi invece è rimasto assumendo la connotazione del perdono e della purificazione interiore prima della consacrazione eucaristica.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.

0: Mando, Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale. E su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio, hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli dei santi canta senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
1: Il Santo Padre presenta al popolo l'ostia consacrata e genuflette in adorazione del corpo di Cristo.
0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
1: Il Santo Padre presenta al popolo il calice con il vino e genufletti in adorazione del sangue di Cristo.

0: della passione redentrice del tuo figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, oh Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.

hanno concelebrato all'altare Sua Eminenza Leonardo Sandri, il sottodecano del Collegio Cardinalizio, e Sua Eminenza Francis Arinze, nigeriano, che è il prefetto emerito della Congregazione del Culto Divino. Siamo ormai all'interno dei riti di comunione. Tra pochi istanti ci sarà la frazione del pane accompagnata dal canto dell'Agnus Dei, un'usanza che risale addirittura alla fine del VII secolo con Papa Sergio I. La frazione è il gesto che ci ricorda il gesto di Gesù nell'ultima cena e di Cristo risorto ai due discepoli che erano diretti a Emmaus. Il gesto di mettere invece un piccolo frammento di ostia nel calice, che è chiamato immistione, ricorda il gesto compiuto dal Vescovo di Roma, che faceva pervenire così ai presbiteri nelle varie chiese dell'urbe un frammento di pane proprio come gesto di comunione tra le chiese di Roma.

dall'ufficio delle letture di oggi domenica, dalla lettera ai Romani di San Paolo Apostolo. Fratelli, quelli che vivono secondo la carne pensano alle cose della carne, quelli invece che vivono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello spirito portano alla vita e alla pace. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo spirito che abita in voi. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi.

al trattato contro le eresie di Sant'Ireneo Vescovo. Il Signore, concedendo ai discepoli il potere di far nascere gli uomini in Dio, diceva loro: «Andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È questo lo Spirito che per mezzo dei profeti il Signore promise di effondere negli ultimi tempi sui Suoi servi e sulle Sue serve, perché ricevessero il dono della profezia. Perciò esso discese anche sul Figlio di Dio, divenuto Figlio dell'uomo, abituandosi con Lui a dimorare nel genere umano, a riposare tra gli uomini e ad abitare nelle creature di Dio, operando in essi la volontà del Padre e rinnovandoli dall'uomo vecchio alla novità di Cristo». Luca narra che questo Spirito, dopo l'ascensione del Signore, venne sui discepoli nella Pentecoste con la volontà e il potere di introdurre tutte le nazioni alla vita e alla rivelazione del Nuovo Testamento. Perciò il Signore promise di mandare Lui stesso il Paraclito per renderci graditi a Dio. Infatti, come la farina non si amalgama in un'unica massa pastosa, né diventa un unico pane senza l'acqua, così neppure noi, moltitudine disunita, potevamo diventare un'unica chiesa in Cristo Gesù senza l'acqua che scende dal cielo. E come la terra arida, se non riceve l'acqua, non può dare frutti, così anche noi, semplice nudo legno secco, non avremmo mai portato frutto di vita senza la pioggia mandata liberamente dall'alto. Il lavacro battesimale con l'azione dello Spirito Santo ci ha unificato tutti nell'anima e nel corpo, in quell'unità che preserva dalla morte. Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, spirito del timore di Dio. Il Signore poi a sua volta diede questo spirito alla Chiesa, mandando dal cielo il Paraclito su tutta la terra. Così, imprimendo nel nostro spirito per opera dello Spirito Santo l'immagine e l'iscrizione del Padre e del Figlio, fa fruttificare in noi talenti affidatici, perché li restituiamo, poi moltiplicati, al Signore.

0: Preghiamo, Dio che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Dio sorgente di ogni luce, che ha illuminato i discepoli con effusioni dello Spirito Consolatore, vi rallegri con la sua benedizione e vi colmi sempre dei doni del suo Spirito. Il Signore risorto vi comunichi il fuoco dello Spirito e vi illumini con la sua sapienza.
1: Amen.
0: Lo Spirito Santo, che ha riunito i popoli diversi nell'unica Chiesa, vi renda perseveranti nella fede e gioiosi nella speranza fino alla visione beata del cielo.
1: Amen.

L'antifona mariana della Regina Celi ha concluso questa celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre. Il saluto finale di Papa Leone vuole ribadire che il Signore sarà nostro compagno di vita anche dopo la cerimonia, anche nei momenti più difficili della nostra vita. Sarà sostegno della Chiesa nella sua missione. La funzione di questo saluto è stata anche quella di sciogliere l'assemblea con un saluto cristiano, un saluto trinitario, un augurio, un invito a camminare seguendo l'insegnamento di Cristo. Del resto, la liturgia risulta tanto più efficace quanto più ci conformiamo a Cristo stesso.

processione quindi di Papa Leone, dei concelebranti, si avvia verso la sacrestia, quindi si avvia anche la conclusione della nostra radio telecronaca. Io ringrazio per la collaborazione naturalmente anche Alberto Giovannetti alla parte tecnica. Un saluto va anche a tutte le emittenti che sono collegate con Radio Vaticana e Vatican News. Si conclude quindi oggi il ciclo pasquale e da domani torneremo a celebrare il tempo ordinario, che riprende dopo questo periodo lungo, questo ciclo pasquale che è iniziato appunto con la Domenica della Pasqua e che si è protratto per ben 8 settimane, per 8 domeniche. Tommaso Liguori vi ringrazia per l'ascolto, vi augura di nuovo una buona domenica di Pentecoste e naturalmente restate collegati con noi perché adesso commenteremo la celebrazione con altri ospiti.

0: di nuovo una buona domenica di Pentecoste a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni. Abbiamo appena partecipato, abbiamo ascoltato la Santa Messa di quest'oggi. Tra poco, alle ore 12, come di consueto, ascolteremo le parole di Papa Leone per la preghiera del Regina Coeli, l'ultimo Regina Coeli di questo 2006. Dalla prossima domenica si riprenderà la recita della preghiera dell'Angelus. È rimasto con noi Tommaso Liguori, collega di Sky, collaboratore della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, di nuovo un buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie.
0: Che ha curato la cronaca della Santa Messa di quest'oggi. Ci è raggiunto in studio anche Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Cassero per il clero. Don Michele, buongiorno.
2: Buongiorno e buona domenica.
0: Partiamo, abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nell'omelia della messa di oggi, chiaramente un'omelia, ecco, delle parole dedicate allo Spirito Santo, l'importanza e il ruolo dello Spirito Santo in questa giornata, quest'oggi di Pentecoste, che in qualche modo rappresenta anche l'inizio della missione della Chiesa nel mondo. Don Michele.
2: Sì, lo Spirito invita ad uscire, ad andare, ad annunciare il Vangelo, a portare la buona notizia, un'immagine dell'Antico Testamento che ricordiamo sempre con tanto piacere, che ci fa immaginare gli Apostoli, che dice il testo: uscirono saltellanti come vitelli dal chiuso. È bellissimo immaginare questo luogo che si apre, le porte si spalancano e i discepoli, pieni di gioia, partono per annunciare. Noi siamo all'interno di questa missione anche per noi.
0: Quali sono qual è il significato, meglio, Don Michele, di alcuni elementi? Abbiamo visto anche durante la messa quest'oggi l'importanza del fuoco, il vento, ecco, tutti associati a questa giornata di Pentecoste.
2: Sono tutte immagini che la tradizione della Chiesa ci rimanda per raccontarci di questa persona, lo Spirito Santo, che conosciamo attraverso il suo agire. Anche l'ufficio delle letture di questa settimana, in preparazione appunto alla Pentecoste, ci racconta tantissime immagini: il fuoco, l'acqua come la rugiada. Sono tutte immagini che hanno a che fare con la vita, il dono della vita. E questa partenza, diciamo, del fuoco della missione, no? Queste, il vento che soffia, no? ne sentiamo la voce, non sappiamo da dove viene né da dove va. Sono tutte immagini che ci cercano di raccontare l'azione, no? Di questa persona, questa terza persona della Trinità, che è lo Spirito Santo, che noi conosciamo e riconosciamo proprio attraverso il suo agire.
0: 50 giorni dopo la Pasqua, Tommaso, coinvolgo anche te, perché tu questi 50 giorni durante la cronaca della messa li hai definiti 50 giorni di festa, insomma, dalla Pasqua fino a quest'oggi.
1: Certo, perché la festa della resurrezione non si può contenere in un giorno solo, per cui nella prima settimana c'è una gioia molto intensa e la liturgia ci propone le letture delle apparizioni. Poi questa è una gioia che appunto si estende per 50 giorni, e tra l'altro ci sono anche delle diversità nei racconti dei Vangeli, no? Perché Giovanni, che abbiamo ascoltato oggi, fa coincidere il dono dello Spirito nel giorno della resurrezione, mentre l'Evangelista Luca negli Atti invece fa coincidere questo giorno con la festa di Pentecoste, che è una festa ebraica in cui si ricorda la consegna della Torah, della legge, e il raccolto primaverile. E tra l'altro, agganciandomi a quello che diceva Don Michele, appunto lo spirito appare dalla creazione, la ruah, no? Che tra l'altro in ebraico è al femminile, perché in principio Dio creò il cielo e la terra, e lo Spirito di Dio aleggiava, o covava, sarebbe meglio la traduzione, sulle acque. Cioè, la creazione è opera della Trinità, e la creazione consiste proprio nell'azione congiunta del Padre, dello Spirito, ma poi del Figlio, perché è la parola che conferma quello che Dio dice.
0: Don Michele, il Papa nella sua omelia si è soffermato su tre aspetti della Pentecoste. Innanzitutto ha detto lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della pace, perché il risorto appena si presenta ai discepoli dice pace a voi. E lo spirito che fa unità, crea, è lo spirito di comunione, non può che essere la fonte, l'origine della pace, no? Perché tutti i racconti del Vangelo e tutta la storia anche della nostra fede ha a che fare con questa ricerca e raggiungimento, potremmo dire, della pace del risorto. Viene da riconoscerci figli, viene da riconoscerci fratelli gli uni gli altri, viene dal fatto che c'è la possibilità di ricevere questo dono, perché noi possiamo camminare verso quella pace che sarà completa nella pienezza della Gerusalemme celeste.
0: Questa pace viene dal perdono e ci porta al perdono, ha detto Papa Leone, citando poi, leggendo il passaggio del Vangelo di Giovanni: a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati.
2: Lo leggo sempre io come un invito, no? Come uno sprone: a coloro che perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro che non li rimetterete non saranno perdonati. Coraggio, insomma, andate, cercate di annunciare il perdono e la misericordia del Signore, perché tutti, no, possano ricevere e partecipare di questa misericordia.
1: E poi è bello, scusami Gianmarco, il fatto del racconto che questo avviene in un luogo chiuso, no? Vuole chiaramente sottolineare anche una simbologia ovviamente teologica. Il Vangelo non è un racconto storiografico, ma è un racconto che naturalmente vuole vuole, diciamo, mettere in evidenza un aspetto teologico. E quindi lo spirito che entra dentro di noi, che noi riceviamo con il battesimo e che ci viene confermato con il sacramento della confermazione, e che ci vuole liberare dalle nostre paure, da ciò che ci attanaglia, no? Ciò che ci blocca.
0: Al vedere il Signore anche i discepoli tornano a vivere, si erano sepolti nel cenacolo pieni di paura.
1: Esatto,
0: Papa Leone, ma poi escono, e il Papa mette proprio in evidenza questo passaggio attraverso, ecco, le porte chiuse. Egli passa attraverso la nostra morte, riferendosi a Gesù, apre il sepolcro e lo spalanca dove per noi non c'era più via d'uscita. Per cui, insomma, come diceva anche Tommaso, un'apertura poi da dentro all'esterno.
2: Lo spirito lo riconosciamo anche come il consolatore, no? Nelle nostre ferite, catene, inciampi.

0: mette in evidenza è lo spirito del, come lo spirito del risorto sia spirito della missione, come il Padre ha mandato me, dice il Signore, anche io mando voi, ancora leggendo un passaggio del Vangelo. Ecco, in questo caso il Papa coinvolge tutti noi in quella che è la missione di Gesù.
1: Sì, il Vangelo di Matteo finisce con questo invito, no? Andate, fate discepoli, tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il battesimo ci richiama sempre a una immersione, no? Leggo sempre questo invito dicendo, sentendo appunto il compito, no? Che ci è affidato, quello di immergere tutti gli uomini nella vita della Trinità. Questo credo che sia l'invito a battezzare, no? Lo spirito appunto è quello che dà la possibilità di uscire, spinge e invita proprio a compiere quest'opera, accompagnare ogni uomo e ogni donna all'incontro con il Signore, all'incontro con Gesù, perché appunto possano vivere della vita della Trinità.
2: Se posso aggiungere una cosa, è bella la decisione di Papa Francesco nel 2018, che ha deciso di istituire la memoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, il giorno successivo a Pentecoste, perché Maria appunto è Madre di Dio, ma ovviamente è anche Madre della Chiesa, quindi ha un, diciamo, un nesso logico molto importante il fatto che si faccia memoria di Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa il giorno successivo a Pentecoste, perché il giorno di Pentecoste è il giorno in cui praticamente nasce la storia della Chiesa. Infatti noi leggiamo gli Atti degli Apostoli in questo periodo.
0: E partendo da questo principio, insomma, dal fatto che diventiamo noi stessi partecipi del Vangelo, la Chiesa ne è protagonista, non solo custode, il Papa dice: con la forza dello Spirito il nostro annuncio diventa colmo di gioia, di speranza, perché noi, proprio noi, siamo la novità del mondo, la luce e il sale della terra. E specifica il Papa: non certo per nostro merito né per privilegio, ma per la parola del Signore che santifica il peccatore, risana il lebbroso, fa di chi lo ha rinnegato un apostolo.
1: Sì, credo che oggi possiamo dire che è un po' la festa di tutti noi, no? È anche la festa della Chiesa. È bello questa sottolineatura, no? Maria, Madre della Chiesa, e che appunto oggi noi ci sentiamo così perché siamo resi tutti figli. Celebrando prima l'Eucaristia con Papa Leone, no? Abbiamo sentito tante voci, tante lingue, tante nazioni, ci siamo portati all'interno, siamo sentiti parte di questo corpo. È un corpo fatto di uomini e donne, e che noi, grazie allo Spirito, impariamo a guardarci gli uni gli altri con una grande stima di noi stessi. Siamo tutti in attesa, anche domani verrà pubblicata, no? Magnifica Humanitas, e in attesa di leggere le parole di Papa Leone, così desideriamo sentire. E penso che questo aggettivo, no? ci mette proprio davanti già uno sguardo, no? L'umanità è magnifica perché realmente è un'opera grandissima, e guardarci gli uni gli altri riconoscendo la magnificenza, no? La bellezza, l'importanza, l'unicità di ciascuno è quello che ci permette di tessere quei legami che formano la Chiesa.
0: Torneremo più avanti anche sulla prima enciclica di Papa Leone XIV che verrà presentata proprio domani, ma per concludere, Don Michele, il discorso relativo, insomma, ai tre aspetti che Papa Leone ha evidenziato oggi nell'omelia durante la messa, ecco, il terzo e ultimo aspetto che lui ha sottolineato è lo spirito del risorto e lo spirito della verità.
1: E questo è, credo che sia uno dei nodi anche che vale davvero la pena sottolineare. La verità noi tante volte la immaginiamo come un concetto, no? Ed è vero che anche il concetto ha a che fare con il discorso sulla verità. Però la verità, per come la intendiamo anche all'interno della scrittura, noi la conosciamo come una persona. La verità è nostro Signore Gesù. Quindi più che come un concetto, oltre che come un concetto, ce lo immaginiamo come, lo pensiamo come una storia, un incontro, no? E se così immaginiamo il movimento che si può creare attorno alla persona di Gesù, ci accorgiamo facilmente

0: mente che tutti coloro che cercano la verità, no? In mille modi, con tanti sentieri, attraverso tanti sentieri, possiamo immaginare che si avvicinano sempre alla persona di nostro Signore. E quindi questa verità che fa unità, no? Abbiamo ascoltato nelle parole del Santo Padre, credo che ci voglia proprio un po' portare in questa direzione, questa parola liberante per tutti i popoli, messaggio che trasforma dall'interno ogni cultura. È come se ci fosse appunto una sorta di anche di purificazione, no? Nella ricerca della verità. Tutti noi ne facciamo esperienza, ne abbiamo fatto esperienza nella vita, no? Tante domande, a volte dei dubbi, una parola che ti aiuta, la compagnia di qualcuno, camminare insieme. La ricerca della verità è un'opera collettiva, condivisa, no? Siamo fatti per cercarla insieme, per cercare insieme il Signore.
1: Uno dei pensieri finali, ecco, di Papa Leone durante la sua omelia è stato rivolto anche all'attualità del mondo. Preghiamo oggi che lo spirito del risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza ma dall'onnipotenza dell'amore. Prima si faceva riferimento alle tante voci, tante lingue che abbiamo sentito anche oggi durante la messa, nelle letture lette per l'appunto in lingue diverse. Ecco, questo lato, il parlare lingue diverse, che è rappresentato anche dalla giornata, dalla ricorrenza della Pentecoste, ecco, ci manca forse un po' questo, il parlare lingue diverse, nel senso riuscire a comprendersi nonostante, ecco, le differenze. Nel mondo manca questo.
0: Nel mondo manca questo, sebbene c'è anche l'esperienza di comprendersi sotto quel linguaggio comune, che è il linguaggio che ha a che fare con le corde più profonde del cuore dell'uomo. Spesse volte quando si partecipa a una celebrazione eucaristica, a un evento mondiale, si vuole cercare di capire, no? Tutte le parole che vengono dette nelle lingue che sono sconosciute. E quando si cerca di voler capire a tutti i costi, c'è bisogno di cercare un testo, una traduzione, no? Sul foglietto, sul libretto. E questo è una parte della nostra ricerca e va benissimo. Ma quando a volte si lascia da parte, diciamo, la brama di voler capire, no? Ogni singola parola, e ci si lascia condurre, no? Dal movimento della liturgia, in questo caso, ci si accorge che dietro queste parole, a volte anche totalmente sconosciute, c'è un fondo che si riconosce, no? Del quale noi partecipiamo. È la celebrazione eucaristica che partecipa così. Però il discorso che facciamo, secondo me, ci richiama anche il fatto che quando noi parliamo con le persone, ci incontriamo, ci sono dei nodi, delle radici che fanno parte del cuore di ciascuno, che ci danno la possibilità di incontrarci in qualche modo. E io penso che la Pentecoste ci inviti anzitutto a fare questo. Quali sono queste lingue nuove? Non è un linguaggio universale, non è un'unica lingua, no? Ma è la lingua che permette di incontrarsi a livello dell'esperienza umana, no? Quella che parla del senso, della vita, delle ferite, delle difficoltà, della bellezza, dell'importanza di ciascuno. Potremmo dire è il linguaggio della carità, in fondo, che ci permette di riconoscerci gli uni gli altri davvero. Uomini, donne, fratelli, fatti figli dello stesso padre.
1: Tommaso, chi lavora, ecco, nel mondo della comunicazione a livello appunto di linguaggio, le lingue, conosce con l'importanza da questo punto di vista. Il Papa fa spesso riferimento, quando parla delle guerre, dei problemi a livello internazionale, ecco, del dialogo. Ecco, dunque, riuscire ad arrivare a quel dialogo, nonostante si parlino lingue diverse anche, certo, in questo caso, però ecco, il giorno, quest'oggi che celebra la Pentecoste, può farci riflettere anche su questo.
2: Ma guarda, secondo me la scrittura ci regala sempre una testimonianza importante. Come si rivolge Gesù alla prima apparizione agli apostoli? Un Gesù che è stato tradito, crocifisso, eppure si rivolge agli apostoli: pace a voi. Questo è proprio, secondo me, detto questo abbiamo detto tutto, cioè è proprio il linguaggio dell'amore, no? Di un amore vero, del perdono. E quindi sulla base di il resto sono state le prime parole di Papa Leone quando si è affacciato dopo la sua elezione: pace a voi. E questo credo che sia un po' l'asse portante del suo pontificato, cioè l'aspetto della pace, del dialogo. E quindi questo emerge proprio dalla lettura del Vangelo: pace a voi nel primo giorno della settimana. Su questo dovremmo dire molte cose, perché ormai purtroppo la domenica è diventato, nella società contemporanea si parla di weekend, del fine settimana, sì. Ma in realtà la domenica per noi cristiani sarebbe il primo giorno della settimana. Cristo è risorto nel primo giorno della settimana, la creazione avviene nel primo giorno della settimana.
1: Don Michele, ci è arrivata una domanda al 335-1243-722, che è più una domanda tecnica, nel senso più liturgica, perché un ascoltatore ha sottolineato il fatto che oggi il Papa indossasse una veste rossa, quindi in qualche modo che non si vede spesso nelle celebrazioni delle messe.
0: No, il rosso è il colore liturgico, no? Della Pentecoste, si vede anche quando si parla, quando si celebra una festa di un martire soprattutto, e questo penso che ci voglia richiamare, no, anche la passione, no, della vita che viene donata da una parte, e la bellezza dello spirito che ci spinge proprio in questa direzione, no? Perché la vita ricevuta dal Padre, no? Che il Signore ci dona, è la vita che ci spinge appunto verso l'annuncio, la testimonianza e anche la possibilità appunto del dono di noi stessi.
2: E infatti anche la veste liturgica è indossata il Venerdì Santo.
1: Tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Coeli, ma intanto entriamo anche un po' in piazza San Pietro, andiamo ad ascoltare un po' i suoni, l'atmosfera. Laudetur Jesus Christus, un saluto di nuovo rinnovato, una buona domenica di Pentecoste da Gianmarco Murroni, un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a coloro che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, sul portale e sul canale YouTube di Vatican News. Chiaramente di nuovo un saluto rinnovato a chi ci sta ascoltando sulle frequenze della Radio Vaticana. Oggi domenica di Pentecoste, tra poco ascolteremo le parole di Papa Leone XIV durante la preghiera del Regina Coeli. Insieme a me in studio Tommaso Liguori, di nuovo buongiorno Tommaso.
2: Buongiorno Gianmarco.
1: E Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Tra poco, lo dicevamo, Papa Leone si affaccerà dalla finestra del Palazzo Apostolico per la preghiera del Regina Coeli. Don Michele, questa che sarà l'ultima, ecco, preghiera della Regina Coeli di questo 2026, dalla prossima settimana, da domenica prossima, di nuovo la recita dell'Angelus. Si chiude insomma il periodo pasquale quest'oggi.
0: Sì, con i 50 giorni della Pentecoste si chiude il tempo di Pasqua, da domani riprendiamo il tempo ordinario. È bello vedere che la liturgia della Chiesa ci fa celebrare la Pasqua appunto nel suo compimento, no? Con il dono dello Spirito Santo lungo tutta questa cinquantina. Abbiamo contemplato la risurrezione, no? Del Signore, ne abbiamo sentito la gioia durante la Pasqua, ci siamo immersi in tutta la liturgia battesimale e ci immergiamo anche oggi nel dono dello Spirito Santo, no? Che come una rugiada scende su di noi e ci ridona, ci rinnova, rinfresca la vita.
1: 5.000 persone presenti nella Basilica di San Pietro per assistere alla messa presieduta da Papa Leone questa mattina, un colpo d'occhio sulla piazza, tantissime le persone, tantissimi i fedeli anche in piazza San Pietro in attesa proprio di ascoltare le parole di Papa Leone nella preghiera del Regina Cieli. Si faceva riferimento prima alle tante lingue, alle tante voci, ecco, la piazza di San Pietro rappresenta questo ogni volta, ecco, noi vediamo tanti fedeli provenienti da tante nazioni diverse, in questo caso, ecco, il riferimento alle diverse lingue è rappresentato anche in questa piazza, Don Michele.
0: Oggi è la festa della Chiesa, ci dicevamo, no? Lo spirito che nella comunione edifica la Chiesa, risvegliando, potremmo utilizzare forse anche questa parola, la vita di ciascuno, la fede di ciascuno. Pietre vive per edificare l'edificio spirituale, vive, rinnovate, risvegliate, rialzate, tutti insieme, si vede, sparsi in tutto il mondo, ma anche ciascuno, no? Con la propria adesione personale. Piazza San Pietro in queste occasioni diventa un po' un'immagine che ci richiama.
1: Ed ecco intanto la finestra del Palazzo Apostolico da cui si affaccia Papa Leone, lì nella piazza.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo, effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagni in ogni situazione della vita. Possiamo soffermarci su un'immagine dello Spirito che ci viene consegnata dalla liturgia di oggi. Lo Spirito apre le porte. Il Vangelo infatti ci dice che erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E al tempo stesso il libro degli Atti degli Apostoli ci racconta che lo Spirito arrivò come un vento impetuoso che aprì quelle porte, spinse i discepoli ad uscire e ad annunciare la buona notizia di Cristo risorto. Possiamo chiederci anche oggi: quali porte apre lo Spirito Santo? La prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al mistero di Dio, così come si è rivelato in Gesù Cristo. Con il dono del suo Spirito, Dio ci dona la vera fede, ci fa comprendere il senso delle Scritture, si fa conoscere come vicino e ci permette di partecipare alla sua stessa vita. Lo Spirito Santo ci aiuta a fare un'esperienza personale di Dio, a incontrarlo in Gesù e non solo nell'osservanza di una legge, a riconoscerlo in noi e a scoprire i segni della sua presenza nella vita quotidiana. La seconda porta è quella del cenacolo, cioè della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito, la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. Lo Spirito apre le porte della Chiesa perché sia accogliente e ospitale verso tutti, anche verso chi ha chiuso le porte a Dio, agli altri, alla speranza, alla gioia di vivere. Come ricordava Papa Francesco, siamo chiamati ad essere una Chiesa che benedice e incoraggia, una Chiesa dalle porte aperte a tutti. Infine, lo Spirito Santo apre le porte dei nostri cuori aiutandoci a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze e i pregiudizi, e rendendoci capaci di vivere come figli di Dio e fratelli tra noi. Dove c'è lo Spirito del Signore, nasce la fraternità tra le persone, i gruppi, i popoli della terra, e tutti parlano l'unica lingua dell'amore che unisce e armonizza le diversità. Fratelli e sorelle, anche ai nostri giorni, specialmente in questo giorno di Pentecoste, dobbiamo invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Abbiamo bisogno di riscoprire Dio come Padre che ci ama, di edificare una chiesa dove tutti si sentano a casa e di far crescere un mondo fraterno in cui regni la pace fra tutti i popoli. Come i primi discepoli, confidiamo nell'intercessione della Vergine Maria, dimora dello Spirito Santo e Madre della Chiesa. Regina Cieli, letare alleluia.
4: Quia come visti portare, alleluia.
3: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
4: Ora pro nobis seum, alleluia.
3: Gaudet, letare Virgo Maria, alleluia.
4: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
3: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
4: Et lux perpetua nuceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sete nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui feci caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina, nella memoria liturgica della Beata Vergine Maria, aiuto dei cristiani, venerata con grandissima devozione nel santuario di Shenzhen a Shanghai. Uniamo la nostra preghiera a quella dei cattolici cinesi, come segno del nostro affetto per loro e della loro comunione con la Chiesa universale e con il successore di Pietro. L'intercessione della Regina del Cielo ottenga alla comunità credente in Cina la grazia dell'unità e doni a tutti la forza di testimoniare il Vangelo nelle fatiche quotidiane, per essere seme di speranza e di pace. In particolare, invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina. A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente, che soffrono a causa della guerra. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare saluto il gruppo di persone con disabilità provenienti dalla Polonia. Come pure i pellegrini venuti in bicicletta da Chelmis in Belgio. Complimenti. A tutti auguro una buona domenica di Pentecoste.

lo Spirito Santo apra le porte del cuore. Ha fatto riferimento Papa Leone anche alla porta del Cenacolo, facendo riferimento alla Chiesa, e poi appunto l'invocazione affinché lo Spirito Santo apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse. Poi gli appelli di Papa Leone, in particolare la preghiera per le vittime dell'incidente avvenuto in una miniera nel nord della Cina qualche giorno fa, e la preghiera per le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa delle guerre. Noi chiudiamo questo spazio dedicato alla recita della Regina Celi. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV. Un saluto alle emittenti collegate, un saluto a chi ci ha seguito sul portale Vatican News e sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Vatican News. Riprendiamo tra poco però sulla Radio Vaticana. Laudetur Jesus Christus.

0: E dunque torniamo in diretta dallo studio in Piazza San Pietro, studio dei media Vaticani. Abbiamo appena ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera del Regina Celi. Accanto a me in studio ancora Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica Don Michele.
1: Buongiorno a tutti.
0: E Tommaso Ligori, di nuovo buongiorno e buona domenica Tommaso.
2: Buongiorno e buona Pentecoste a tutti.
0: Lo Spirito apre le porte con queste parole. Papa Leone, insomma, ha iniziato la recita, la sua parola in prima della preghiera del Regina Celi. In questa solennità della Pentecoste siamo chiamati a contemplare il dono dello Spirito Santo effuso in abbondanza sulla Chiesa nascente e oggi nuovamente donato ai suoi membri come luce e forza che li accompagna in ogni situazione della vita. Don Michele.
1: Lo Spirito Santo è questa luce, questa forza, no? Che si accompagna in tutte le situazioni della vita, è un dono che ci è fatto, è il dono della vita di Dio che nessuno ci può togliere. La figliolanza è data una volta per tutte e per sempre, vorrei dire, no? E penso che anche tutti coloro che ascoltano tramite la radio, no? E queste parole del Papa magari si trovano in tante situazioni di vita, a volte anche molto faticose, penso soprattutto magari agli ammalati, le persone anziane, e ricevere questa parola del Santo Padre è una consolazione, no? Nel senso più profondo del termine, cioè chiedere il dono al Signore che infonda lo Spirito perché lenisca le ferite, incoraggi, permetta di attraversare anche i tempi più faticosi della vita nella certezza di non essere mai da soli.
0: Lo Spirito apre le porte, ma Papa Leone ci chiede quali porte apre lo Spirito Santo. Allora, la prima porta è quella di Dio stesso, nel senso che ci apre l'accesso al ministero di Dio così come si è rivelato in Gesù Cristo, dice Papa Leone.
1: Lo Spirito Santo ci permette di riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio. E questo credo che incroci anche il desiderio di ricerca di tanti. Avere la possibilità di qualcuno, di questa persona, dello Spirito Santo, che ci faccia conoscere il volto di Gesù e il volto del Padre. E forse allora possiamo cogliere anche l'appello, no, che Papa Leone pone alla fine del discorso della Regina Celi, di invocare il dono dello Spirito Santo, invocare il dono dello Spirito Santo perché realmente il nostro desiderio di incontro con Dio si accenda ancora di più e possiamo così attraverso di Lui incontrare, no, il volto del Cristo risorto.
0: Invocare lo Spirito Santo perché apra tutte le porte che ancora rimangono chiuse, ha detto il Papa, facendo riferimento a queste porte. Tommaso, la seconda porta, ha detto Papa Leone, è quella del cenacolo, sia della Chiesa. Senza il fuoco dello Spirito Santo la Chiesa rimane prigioniera della paura, timorosa davanti alle sfide del mondo, chiusa in se stessa e quindi anche incapace di entrare in dialogo con i tempi che cambiano. È un po' quello che si diceva anche in precedenza.
2: Certo, questo in fondo, se posso osare, è una tentazione, è la tentazione non solo della Chiesa ma la tentazione nostra, perché noi comunque abbiamo dei grandi limiti e sono proprio le nostre paure, i nostri timori che ci bloccano, e quindi il dono dello Spirito serve proprio per questo, per, diciamo, di liberarci da queste paure, da questi timori. In fondo il sacramento del battesimo, che poi è il sacramento che ci dona lo Spirito Santo e che ci mette in relazione, no? Ci mette in relazione con Dio, perché noi possiamo chiamare nostro Dio Abba, Padre. Poi entriamo in figliolanza anche con la Chiesa, poi ci sono anche altre dimensioni che riguardano il battesimo, cioè diventiamo profeti, diventiamo re, e quindi è proprio il sacramento del battesimo è fondamentale, perché è da lì che noi riceviamo lo Spirito Santo, che poi noi confermiamo con il sacramento della confermazione, no? In fondo è un po' anche quello che è avvenuto con Gesù, anche se ovviamente il sacramento del battesimo di Gesù aveva un altro significato, però sul Monte Tabor c'è la confermazione, no? Di Gesù da parte di Dio, e quindi il sacramento della confermazione è poi quello che, diciamo, ci, se possiamo dire, con il battesimo abbiamo il motore, con la cresima abbiamo la benzina, ecco, se posso banalizzare purtroppo.
0: No, ci permette di andare avanti, quindi insomma, è una similitudine corretta. Infine lo Spirito Santo, ha detto il Papa, apre le porte dei nostri cuori.
1: Apre le porte dei nostri cuori e ci aiuta a vincere le resistenze, gli egoismi, le diffidenze, i pregiudizi. L'avventura della fede cristiana non è così una favola, diciamo, no? Immette proprio dentro tutte le pieghe del nostro cuore con tutte le sue resistenze. Noi abbiamo un cammino che è quello di trasformazione, potremmo dire, no? Vincere l'egoismo per vivere della carità. E lo Spirito Santo appunto scioglie queste, aiuta a sciogliere, no, tutte queste resistenze. E lo Spirito oggi lo contempliamo nella Pentecoste come il fuoco, no? E mi piace a volte pensare che questo fuoco assomigli un po' a quel crogiuolo nel quale tutte le impurità della vita possono essere bruciate, no? E se ci pensiamo, resistenze, egoismi, diffidenze, pregiudizi sono tutte quelle impurità, diciamo, no? Quelle malattie, potremmo dire, anche del nostro cuore, che ci impediscono di vivere nella comunione, di lasciare emergere la comunione nella quale già siamo immersi. Quindi invocare lo Spirito Santo anche per questo, perché purifichi tutte queste nostre resistenze e ci dia la possibilità di vivere come Chiesa e come umanità riconciliata.
2: Del resto il nostro cammino di conversione non è un cammino immediato, è un cammino lungo. Se prendiamo il libro dell'Esodo, il popolo di Israele viene liberato dalla schiavitù dell'Egitto, ma poi non fa il percorso più agevole per arrivare nella Terra Santa, percorre il deserto. Ecco, noi dobbiamo percorrere il nostro deserto per arrivare al Sinai e lì stringere la nostra alleanza.
0: Negli appelli post Regina Coeli, poi il pensiero, la preghiera per le vittime dell'esplosione in una miniera di carbone nel nord della Cina. Le ultime agenzie ci dicono che è salito ad almeno 90 morti il bilancio per l'esplosione. Al momento dell'esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Nel pomeriggio di ieri risultavano ancora intrappolate 9 persone, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa cinesi. Tra i feriti molti hanno subito lesioni a causa dei gas tossici, per cui insomma una situazione complessa, in questo caso dovuta all'esplosione di una miniera nel nord della Cina. Il pensiero di Papa Leone è rivolto anche alle vittime, alle famiglie delle vittime, insieme alla preghiera costante per le comunità cristiane nella Terra Santa, dal Libano, in generale in tutto il Medio Oriente. Un altro pensiero, l'ennesimo insomma importante pensiero, rivolto alle persone, a tutti coloro che soffrono a causa della guerra.
1: In questa solennità di Pentecoste, nella festa della Chiesa, potremmo dire, no? Quando ci sentiamo membra gli uni degli altri, non possiamo non sentire anche il dolore, no? Per tutte le membra dell'umanità e della Chiesa che soffrono per mille motivi, per questi drammi che abbiamo ascoltato e anche per tutto quei processi di pace che faticano a trovare soluzioni, no? E ci accorgiamo che questo in fondo non è il desiderio del cuore dell'uomo. Il desiderio più profondo di tutti è che ci sia l'umanità, questa storia, la Chiesa sia realmente una casa dove poter abitare tutti, crescere in un mondo fraterno, no? E la pace regni. Penso che pregare lo Spirito Santo è anche chiedere di metterci in consonanza, potremmo dire, con il cuore di Dio, con il cuore di Gesù, che sì, soffre, no? Sente, patisce, vorrei dire, per tutto quello che nella storia ha a che fare con dolore, odio, guerra, e chiedere il dono di sentire con la Chiesa, di sentire con il Signore, penso che sia un'opera da fare in questa Pentecoste, no? Chiedendo che il dono dello Spirito ci faccia, appunto, crei in noi gli stessi sentimenti del Signore.
0: Abbiamo parlato quest'oggi, prendo spunto proprio dalle parole di Papa Leone, anche della comunicazione, del dialogo, si è fatto riferimento alle tante voci, tante lingue, ma ecco, il riuscire comunque a comprendersi a livello allora proprio di comunicazione, di comprensione, come, in che modo, ecco, lo Spirito Santo oggi può, deve parlare, ecco, anche soprattutto pensando ai giovani, ad esempio.
1: Sì, lo Spirito Santo ci dà anche quella capacità di ascolto, vorrei quasi dire creativo. Ora, utilizzare questa parola è sempre un particolare, perché ci immaginiamo qualcosa di eclettico, no? Dire creatività. Invece la creatività è quella caratteristica che fin dall'inizio della scrittura ci mette diciamo ad immagine e somiglianza di Dio, che crea l'uomo intanto che sta creando. E allora lo Spirito Santo ci permette di entrare in contatto, no, con quello che chiamiamo anche discernimento dei segni dei tempi. Insomma, il tesoro noi ce lo abbiamo. Imparare linguaggi, tessere relazioni, tradurre, no, la ricchezza della tradizione, della Chiesa, del Vangelo, della vita del Signore, è certamente un'operazione che non può essere programmata secondo una procedura. Non esiste un tutorial che ci dà la possibilità di imparare come fosse appunto una procedura, mi ripeto, per annunciare il Vangelo, ma il movimento che lo Spirito innesca nel cuore del credente e nel cuore della Chiesa ci dà la possibilità di metterci in ascolto. E quando ci si mette in ascolto si riesce anche ad accogliere da chi abbiamo di fronte quali sono un po' i punti di aggancio, no? Domande, della ricerca, possibilità di compiere un passo insieme. Il cuore dei giovani, come il cuore di tutti noi, è pieno di una grandissima sete, no? E ieri sera nella veglia di Pentecoste abbiamo ascoltato questa parola, no? Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal cuore di Cristo, no? E tutta la sete che abbiamo ci dà, diciamo, ci dispone a metterci in ascolto della parola e della vita della Chiesa, di tutta quella ricchezza che abbiamo che non possiamo tenere per noi.
0: In chiusura lo abbiamo accennato prima, però domani la pubblicazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata al tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, quindi anche qua un ragionamento attorno anche alla comunicazione di oggi.
1: Io non vedo l'ora di leggerla, il titolo è, cioè, è così
2: interessantissimo.
1: Quindi solo dietro queste due parole io ci intravedo veramente un mondo che mi fa davvero venire voglia di leggere domani il testo quando uscirà, perché dietro Humanitas mi immagino sicuramente tutta l'umanità con le sue appunto domande, questioni, cioè guardare a questo tempo, no? Ma con questa prospettiva di magnificenza che dice una grande, almeno penso, dice una grande stima, no? Nei confronti non solo dell'umanità tutta insieme, ma anche della singola persona. E quindi sì, a me il titolo sinceramente ha particolarmente intrigato, vorrei quasi dire.
2: In fondo possiamo dire che attualizzando un po' un comandamento, non uccidere. Ecco, noi pensiamo all'atto fisico, però in realtà il non uccidere oggi lo possiamo anche contestualizzare in un altro e declinare in un altro modo, quindi non uccidere un creato che ci è stato affidato e non uccidere con le parole, perché purtroppo dobbiamo parlare di omicidio morale, per cui il mondo per esempio dei social, dell'intelligenza artificiale, sotto questo punto di vista va sicuramente governato meglio, perché oggi si rischia di uccidere più con le parole che con i fatti, per cui il mondo di internet, che è importante, anche lo strumento dell'intelligenza artificiale è importante, però va governato, perché rischia di diventare un mondo, diciamo, non controllato, anarchico, dove alla fine si uccide con le parole e poi da lì derivano altri di, derive il bullismo, il femminicidio, che sono fenomeni importanti e molto è da governare, insomma.
0: Penso, allora, prego Don Michele.
1: Penso, scusa, che se qualcosa è riconosciuto come magnifico, prezioso, richiama tanto anche la custodia, la cura, no? Ciò che ci è stato affidato, che siamo noi, no? Forse anche nei confronti di tutto il discorso delle macchine, no? Chissà se si affronta anche questo argomento, c'è una preziosità che è l'umano, assolutamente da conservare, custodire, valorizzare, perché questa è una ricchezza, io credo, nella quale riconosciamo l'incarnazione di nostro Signore.
0: Allora lo ricordiamo, domani la pubblicazione e contestualmente anche la presentazione di Magnifica Humanitas alle ore 11:30 presso l'aula del Sinodo, la presenza dello stesso Leone XIV, presentazione che verrà anche trasmessa in diretta dai media Vaticani. A me non resta che ringraziare Don Michele Gianola, direttore ufficio convocazioni della CEI e consultore di Castello per il Clero. Grazie Don Michele.
1: Grazie a tutti.
0: E ringraziare Tommaso Liguori, collega di Sky e collaboratore della Radio Vaticana. Grazie Tommaso.
2: Grazie a voi, grazie a tutti e buona domenica di nuovo.
0: Grazie ad Alberto Giovannetti che ci ha assistito in regia, grazie a tutti i colleghi invece che da Palazzo Pio ci hanno consentito di andare in onda. Un saluto e ancora una buona domenica di Pentecoste anche da Gianmarco Murroni.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: feeling something that they don't actually. I said that, didn't I?
1: Yeah, but that's not acting.
0: Yes, it is.
2: Radio Incontri in Blu dal 1987 è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene, tutto bene. Tutto bene.
0: Allora, e Qui si suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, sì, sì, sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, bello, bello, insomma, tanta tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta poi? E poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, poi l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici, quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica, consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, una canzone è una canzone, certo, che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi,
0: sì, però... e tutti la cantano. Ascolta adesso, grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo

0: Quindi ci siamo inventati questa favola, che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono. Quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba, ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video.
0: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira quest'aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i qui si sona? Scusa, chi sono i qui si sona?
0: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
0: Diciamo che noi siamo stati una parte della band, io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato i cui si suona. E adesso
1: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i cui si sono, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Voglio la

0: la grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui, su

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Andiamo ad ascoltare Mick, Fabulous, numero 5, stabile.

0: deeper it hurts. More vivid and wise, what I feel I deserve.
1: Paolo Ruffini!
2: Il ridere fa bene alla salute. Ridere fa buon sangue. Ridere fa proprio molto bene. Perché? Perché tirate fuori una serie di cose residuali che avete in fondo ai polmoni, che quando tirate fuori vi tenete la pancia, fate ginnastica nel viso, nello stomaco. Insomma, ridere fa veramente bene, voi dicono tutti, ma soprattutto ridere fa buon sangue. E anche voi potete fare una cosa meravigliosa per voi stessi e per gli altri, ovvero diventare donatori Avis. È una cosa che sto imparando anch'io, o voglio fare anch'io, non sono ipocrita, ve lo dico col cuore. Allora promettiamoci nel prossimo anno di diventare donatori. Io lo faccio, promesso.
3: Musica fa buon sangue, Top 5 International.
4: Prosegue il nostro appuntamento, Musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica fa buon sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, Sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però il pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre, Homewrecker, numero 4.

0: musica fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce lo stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione, da classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: fa buon sangue. Top 5 International.
1: Musica fa buon sangue, come ogni settimana all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 2, la nostra Top 5 International. E qui, beh, insomma, c'era già nell'aria, devo dire, anche nelle settimane scorse, perché un po' alla volta sta risalendo la classifica il pezzo di Harry Styles, che guadagna 2 posizioni questa settimana e scalza la concorrenza. Punto dritto alla vetta. Ce la farà magari settimana prossima? Lo vedremo. Intanto lo ascoltiamo. La posizione numero 2 arriva Harry Styles con American Girls.

0: siamo qua io e Paolo Cevoli
1: e la Claudia Penoni
0: a dire che riso fa buon sangue.
1: Io
0: che
1: sapevo,
0: riso fa buon sangue,
1: sapevo del vino, però meno. Riso fa buon sangue, il sangue bisogna donarlo.
0: Il sangue bisogna darlo via.
1: Darlo via perché posso dire, capita che una roba che non ti aspetti, devi darlo via, magari te ne serve.
0: E invece,
1: se tu l'hai dato via prima, poi lo ritrovi.
0: Il riso.
1: Anche il sangue. Quindi diciamo che se lo dai e fai bene.
0: Riso al sangue sarebbe.
2: Musica fa buon sangue. Top 5 International.
3: Musica fa buon sangue, pronti per andare a scoprire la posizione numero uno della nostra Top 5 International. Beh, non ci sono nuove entrate, c'è stabilità anche alla posizione numero uno in questo caso, e sto parlando della riconferma della conferma della regina di Lady Gaga, insieme a Doshi, con questo pezzo che praticamente si sta ascoltando ovunque, un mix di glamour e aggressività che non accenna a scendere. E Lady Gaga, bisogna dirlo, colpisce quando esce con i brani, colpisce sempre nel segno. Arriva quindi Lady Gaga featuring Doshi con Runway numero 1.

0: Runway, questo è la numero uno di questa settimana per quanto riguarda la top 5 international di musica fa buon sangue. Beh, devo dire, insomma, debutto come nuova entrata, ma un pezzo assolutamente di quelli potenti, di quelli niente male, come ci ha abituato giustamente poi Lady Gaga, naturalmente. Noi ci fermiamo per qualche istante e diamo la linea al buon DJ Cibo e i suoi ospiti a Radio Fa Buon Sangue, e poi tra pochi minuti ritorneremo ancora insieme, perché c'è la seconda parte di Musica Fa Buon Sangue ed entreremo nella top 5 della musica di casa nostra, della musica italiana. Tra pochissimo.
1: Sì.

sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale.

0: ci siamo fatti questo, diciamo, questo film del, alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata, con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa, cioè, diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
0: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'area dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
1: Ma scusami, ma poi chi sono i qui si sona? Scusa, chi sono i qui si sona?
0: Come chi siamo noi, come persone, diciamo persone fisiche. No,
1: gruppo, in che senso? Da dove nasce?
0: Diciamo che noi siamo stati una parte della band. Io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido.
1: Ah, okay.
0: E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato il Qui si Suona. E adesso
1: è un peccato perché stavate su un brutto posto, mamma mia, vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con i Qui si Suona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
2: Allora, noi siamo i gemelli siamesi e mi vo via.
3: No, dove vai? Riso fa buon sangue.
2: Riso fa buon sangue, ragazzi, c'è poco da.
3: Ma vieni qua, diventate donatori anche voi.
2: Donate il sangue, eh? E tanti sorrisi.
3: Ciao.
2: Ciao, ragazzi, fatto un bel lavoro.
3: Ora sì, vai.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultimo blocco qui su Radio Fa Buon Sangue, con il cui si suona e sempre con noi Massimiliano Baldino. Allora, facciamo la domanda finale, magari domanda, poi la chiacchierata. Se dovessi descrivere in una sola immagine il messaggio del nuovo singolo e del videoclip a quelli che ci stanno ascoltando, quale sarebbe, Massimiliano?
2: Diciamo che questo, noi abbiamo iniziato con il primo singolo che è un omaggio a Capri come non l'avete mai vista, quindi in una favola, quindi un patto d'amore che dura per sempre.
1: Sei molto
2: è
1: chiaro.
2: Una favola moderna. Una favola moderna.
1: Molto chiaro. Dov'è che veniamo ad ascoltarvi poi, scusami, perché io adesso mi è venuta tutta una voglia di venirvi a ascoltare live.
2: Noi sui social, se seguite sui social tra Instagram e Facebook, abbiamo un po' il calendario, pubblichiamo le date imminenti, quindi da lì ci potete seguire.
1: Ah, ok. Quindi ci siete sia su Instagram, su Facebook?
2: Su TikTok, un po' su tutti i social, su YouTube abbiamo il nostro canale.
1: Bene, allora Massimiliano, io ti ringrazio, ti ho chiesto tutto, c'è qualcosa che mi sono dimenticato? Perché poi sai, la chiacchierata io la faccio, ma poi magari mi dimentico qualcosa. Quello...
2: No, è stata veramente una chiacchierata molto molto piacevole. Ti ringrazio per l'invito a questa trasmissione che è molto molto molto bella.
1: Grazie mille, noi ringraziamo veramente Massimiliano per essere stato con noi, è stato veramente un viaggio tra musica, emozioni e sogni capresi, diciamo così. Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare, ne abbiamo parlato fino adesso, del nuovo singolo dei Qui Si Suona direttamente ai nostri ascoltatori. Dai, lancialo tu Massimiliano e poi ci salutiamo.
2: E allora ascoltate almeno 100 volte al giorno Non Ci Lasciamo Più.
1: Io con Massimiliano ci ricordiamo che non ci lasciamo più, anche perché quando uscirà il prossimo brano ci sentiremo di nuovo, va bene?
2: Va bene, è una promessa.
1: Ciao, ciao, a presto.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Massimiliano Baldino dei Qui Si Suona Band. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Facio de

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche al buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, ossessione numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti, poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone

0: fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con Musica Fa Buon Sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto. Buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo, alla prossima.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: bentornati su Radio Vabbon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso, nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: Hai cambiato
1: e finalmente mi sento pronto.
0: Hai cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso,
1: sì, beh, questo
0: è difficile poi. È difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop non ha più neanche una definizione molto chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021, per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma, eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma, adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Vabbon Sangue, ma adesso musica!
2: Roberto Vecchioni!
3: Per donare sangue è cosa non importante, importantissimo, che è un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao! No.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima, sono sempre io.
1: Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma chi ci sta ascoltando potrà confermarlo, certo, in diretta o anche in differita.
1: Siccome mi hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi, esatto, concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, con esperienza abbastanza, sì, immagino, sì, intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata. Ecco,
1: cos'è? Parli di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto, okay, che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai, poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché cioè voglio portare le mie canzoni, alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io pur di far risuonare le mie cose ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto, sono andato in giro a tappeto proprio per i locali e poi chitarra e voce, andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno, esatto, è la cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000, quello è quello.
1: Vabbè, insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova, comunque
2: specialmente davanti.
1: Restate qui, restate qui, perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questa è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

Radio Fa Buon Sangue la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: assolutamente vero.
1: E due e delle P, veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
0: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto dal titolo veramente, in qualche modo, è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
1: Vai, insomma, dai.
0: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
1: esatto.
0: E ho fatto questo progetto che uscirà,
1: vedi,
0: non
1: poi
0: so ancora esattamente quando.
1: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jingy, e anche questo mondo, per restare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
0: no,
1: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
0: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sempre dico una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere se stessi, di essere al 100%. Se no, se uno deve camuffare, deve in qualche modo trovare degli escamotage, no? Per sembrare più funzionale, più forte, più efficace, cioè lì si perde un po' di verità, e la verità, secondo me, il pubblico la coglie quando c'è, dove c'è, se c'è, e il fatto che ci sia o che io ci provi a portarla, ecco, mi ha portato appunto a decidere per non avere un nome d'arte, per chiamare il mio primo progetto non Filippo Spagna, che sarebbe quasi stato naturale, insomma, titolo come si faceva anche una volta, no? Il titolo del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio, e qualcosa vuol dire, però.
1: Beh, insomma, dai, dritto, vero, come sei e come immagino tu sia, perché
0: ci si prova.
1: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
0: Yes.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20.
2: Ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico? E soprattutto, chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore. Il che
1: no,
2: dire
1: così,
2: però...
1: dai, va, mia madonna, ma sei proprio...
2: No,
1: io capisco.
2: Sono autentico.
1: No, ho capito pessimista, ma insomma, dai, mettiamo
2: Anzi,
1: che ci
2: sono
1: sia...
2: ampiamente
1: Ma scusa, siete in quattro, no, che suonate? Un paio di amici a testa, siete già in 4x2, fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io.
2: Mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano dal vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ho fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie. Ma...
2: almeno una la concediamo,
1: esatto,
2: una sola.
1: Dai, una. Allora Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
2: Assolutamente sì, strada se ne è fatta un po', prima non se ne è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, no? Io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani non mi stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
2: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
2: Niente, c'è questa canzone che è uscita, è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
2: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.
4: Come hai detto?

0: amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio

0: come mai cantate in inglese? Cioè, ah, cosa c'è dietro la scelta, diciamo, di dietro poi?
1: È lui che canta, quindi
2: è lui che scrive i pezzi, però.
3: Ma in realtà.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Ed è arrivato anche quest'oggi, questa settimana, il momento dedicato alle sonorità della scena italiana. È tempo di Italian Groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagnerò nella prossima ora e vi farò vivere un bellissimo viaggio emozionante, tante novità, anche qualche bel ritorno nel passato, sempre alla ricerca delle sonorità solo ed esclusivamente della scena italiana. Vi do dei riferimenti importanti prima di cominciare questo nostro bellissimo viaggio musicale. Vi do il mio contatto personale Facebook, Salvatore Silvestri Sly, SLY, per contattarmi tranquillamente durante questa diretta e farlo su Messenger. Poi anche il gruppo di riferimento Facebook Italian Groove, dove trovate tutte le varie messe in onda giornaliere di questa programmazione musicale e tutte le playlist per conoscere per bene gli artisti che passiamo settimanalmente. Mentre ora sono pronto per iniziare questa puntata nuova di Italian Groove, sono pronto per cominciare con le good vibes italiane di Italian Groove.

Abbiamo cominciato da poco la puntata nuova di Italian Groove suonando questa versione remix di Blue Soul, una traccia che fa parte di uno dei lavori pubblicati qualche anno fa da Andrea Benini, leader di questo progetto, quello dei Mop Mop. Lui è un musicista italiano, produttore che si è spostato da tempo a Berlino. Bentrovati all'ascolto di questa puntata nuova di Italian Groove. Io sono Sly, vi accompagno un'ora alla settimana proponendovi solo suoni, sonorità, good vibes della scena italiana. In apertura vi ricordo pure che c'è un gruppo Facebook che si chiama appunto come la programmazione stessa Italian Groove, dove è possibile attingere tutte le informazioni importanti, le varie messe in onda giornaliere di questa trasmissione. Poi ci sono tutte le playlist di tutte le puntate che sono andate in onda, per conoscere, per sapere quali sono gli artisti che settimanalmente passiamo all'interno di Italian Groove. Nel frattempo il nostro viaggio prosegue con loro che sono due musicisti strepitosi che producono un sacco di cose per l'etichetta bolognese, la Irma Records. Sto parlando di Enzo e Gianni Lo Greco. Li sentiamo in questa versione Substance Just Humor.

voi che apprezzate tantissimo questa programmazione musicale, che seguite spesso le varie puntate di Italian Groove, sapete che all'interno di ogni puntata ci sono sempre produzioni, soprattutto novità della Irma Records. E questo qui è uno spazio in cui abbiamo sentito la più recente produzione, questo singolo di Luca Trevisi, conosciuto artisticamente come LTG Experience, che ha pubblicato questa traccia che abbiamo sentito poco fa, Keep It Real, in collaborazione con il bassista Christian Lisi e con la partecipazione vocale di Danny Losito. E restando sempre in tema di novità della Irma Records, sentiamo questo progetto che è nato da pochissimo tempo. Si chiamano The Grooved, un progetto che ha pubblicato un EP contenente 6 tracce in cui si esalta un suono funk alquanto moderno. E il 14 maggio ha pubblicato questa traccia che sentiamo ora, Italian Groove, Rapimento.

la Killer Groove Records è un'etichetta indipendente romana specializzata in ritmi vintage e moderni che ultimamente ha proposto questo progetto che trovo molto interessante. Gli Electric Circus hanno pubblicato di recente questo singolo che abbiamo suonato poco fa e ritrovato all'interno di questa puntata di Italian Groove High Fever. Una bella miscela jazz, funk, afrobeat, suoni anche psichedelici. Tutte queste belle sonorità le ritroverete all'interno dell'album che uscirà nei prossimi mesi. Vi segnalo appunto gli Electric Circus. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che suona solo sonorità e good vibes della scena italiana, Italian Groove. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche quelli che mi hanno contattato poco fa, voi special friends che mi avete contattato sul mio contatto personale Salvatore Silvestri Sly SLY, chiedendomi un po' di info riguardo gli artisti che abbiamo passato poco fa. Vi invito a interagire durante tutta la puntata e magari farlo con la massima tranquillità anche durante i prossimi giorni per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Ora proponiamo due nomi che stanno collaborando e producendo delle cose molto interessanti. Il loro progetto è ispirato alle colonne sonore di film polizieschi o comunque suoni degli anni 70 del passato. Sono i nomi di Marek Devan, nome d'arte di Marco Saracino, compositore e producer di musica elettronica. Dall'altra parte c'è Paolo Apollo Negri, rinomato ammondista Hammond, noto per il suo stile jazz, soul, funk. Hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, Via Po Explosions.

Si intitola Partenope questa traccia che abbiamo suonato poco fa da parte dell'etichetta milanese La Schema Records, che mette in bella evidenza questo progetto dal nome Meridio, composto da due nomi importanti della scena italiana. Il nome di questo progetto deriva dal fatto che entrambi gli artisti e personaggi hanno origini mediterranee del sud. Da una parte c'è Francesco Borrelli, napoletano, dall'altra Gerardo Frisina, che ha origini calabresi. Entrambi sono conosciutissimi non solo a livello italiano ma anche internazionale. Gerardo Frisina è un noto DJ di spicco della scena nu jazz italiana, noto per fondere il jazz con ritmi latini e tecniche di produzione moderne con diverse contaminazioni elettroniche. Dall'altra c'è Francesco Borrelli, noto ingegnere del suono, musicista e performer di un certo livello. Li abbiamo ritrovati a Italian Groove con il loro progetto Meridio e con la traccia appena suonata, Partenope. Mentre ora torniamo alle novità della Irma Records, perché il 15 maggio è stato pubblicato un altro singolo del progetto rinnovato, quello di Piero Masciarelli e Emiliano Pari. Sto parlando del progetto The Soul Jazz Unit. Stanno collaborando con il progetto Comida Boa e tutta la formazione è stata un po' rinnovata. I musicisti che ne fanno parte sono appunto Emiliano Pari, Piero Masciarelli, Matteo Pezzolet, Andrea Cangianiello e il noto percussionista Nene Santos. Li sentiamo con questo singolo nuovo di Ambassador a Italian Groove, The Soul Jazz Unit.

intitola Revolusao, questa traccia che è proposta da questo progetto i Bantu Chemistry. Esaltazioni afro-funk all'interno di questa traccia e sicuramente all'interno del disco nuovo che uscirà nei prossimi mesi. Il progetto arriva dalla Liguria ed è formato dai seguenti musicisti: João Cioneca, Giancarlo Canazza e Giovanni Battista Boccardo. Ne approfitto per ricordarvi che state seguendo la programmazione settimanale di Italian Groove. Io sono Sly, sono con voi in onda, in diretta ogni settimana, un'ora alla settimana, per proporvi tanti nomi della scena italiana, per proporvi questi suoni, queste sonorità, le good vibes solo della scena italiana. Sonorità che si possono poi ascoltare con la massima tranquillità anche nelle versioni podcast. C'è la piattaforma streaming Mixcloud, dove all'interno c'è un mio profilo, Sly, S-L-Y, Mixcloud. Lì ritroverete buona parte di queste puntate che si possono tranquillamente ascoltare a vostro piacimento. Oltre alle puntate di Italian Groove ci sono altri contenuti che potrebbero interessarvi, quindi vi invito a frequentare la piattaforma streaming di Mixcloud ricercando me come Sly, S-L-Y, Mixcloud attraverso il vostro browser preferito. Il nostro viaggio, come al solito, ricco di sonorità e produzioni italiane, dà spazio ad una grande esperta di good vibes. Lei è attiva da oltre 25 anni, è una grande collezionista di vinile, ha delle ottime scelte. Si chiama Federica Grappasonni. Propone un mix di suoni, di sonorità, di produzioni che vanno dal jazz al funk, alla bossa nova, a ritmi afro-caraibici. Artisticamente conosciuta come Mistura Pura, e noi la sentiamo ora in questa parte della puntata di Italian Groove con questa traccia, Moon Women Spirits, Mistura Pura, IT.

finale molto bello di questa puntata di Italian Groove, insieme a Nicola Conte, Nicolas, insieme a queste produzioni dal nome Tema 2. Devo ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche durante questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi avete contattato sul mio contatto social Facebook Salvatore Silvestri Sly. Siete stati in tanti anche durante questa settimana, siete stati molto attenti visto che mi avete chiesto delle cose molto particolari di questa puntata. Se vi va di riascoltarla, sarà disponibile sulla piattaforma streaming Mixcloud in versione podcast, basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Ci salutiamo con questa produzione di un noto DJ producer siciliano catanese, Roberto Agosta, comunemente chiamato Agosta. Ci sentiamo la prossima settimana per un'altra bella puntata di Italian Groove. A tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata. Questo è The Night Life. Benvenuti.

0: salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni di

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

de Marguerite. E dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e non fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

0: Ricominciamo? Con voi.
1: Io posso stare.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

ogni martedì alle 21, apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show. Caffè Live Show. Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali, incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.